In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: Hot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: Sono le 3:04.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Sì.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 4 e 4 minuti.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

Hot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: Hot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: Sono le 6:01.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque. On the blind side and down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need,

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Sono 7:02.
3: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con il passaggio di una saccatura tra il basso Tirreno e il sud Italia che determinerà l'intensificazione dell'instabilità sulle regioni meridionali con temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche con coinvolgimento della Sicilia centro-orientale. In serata i fenomeni attenderanno ad attenuarsi. Sul resto d'Italia bel tempo prevalente con temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì, con il passaggio di una saccatura tra il basso Tirreno e il sud Italia, che determinerà l'intensificazione dell'instabilità sulle regioni meridionali, con temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche, con coinvolgimento della Sicilia centro-orientale. In serata i fenomeni attenderanno ad attenuarsi. Sul resto d'Italia bel tempo prevalente, con temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Nel 2010, durante la lavorazione del quarto capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi, Penelope Cruz era incinta del suo primo figlio, Leonardo, e non poteva di certo fare scene troppo pericolose. Così si decise per una controfigura molto somigliante, sua sorella Monica. Monica Cruz è una ballerina professionista, ma in carriera ha fatto anche qualche ruolo d'attrice, conosciuta dal grande pubblico, per esempio, per la parte di Silvia in Paso Adelante. Certamente controfigura migliore non poteva essere scelta. Adi.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti Un Libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica e secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: Alto Milanese.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
2: Sono le 8:01.
3: Buona giornata da Francesco Vitale. Una pioggia di 74 missili e 500 droni si è abbattuta nella notte su Kiev e tutte le principali città ucraine nel peggior attacco dall'inizio della guerra. Almeno 25 morti, 85 feriti nella capitale, colpito anche un pronto soccorso. L'Italia non attingerà i 15 miliardi del SAFE per le spese militari, almeno per ora. Lo strumento europeo che fornisce agli stati prestiti a tassi agevolati per aumentare gli investimenti in difesa in deroga al patto sarà attivato solo su richiesta del Parlamento. Uno scenario considerato improbabile in maggioranza, visto l'impopolarità di un'adesione al fondo in questo momento. Scontro in vigilanza Rai, si dimettono tutti i parlamentari dell'opposizione. Denunciare non è servito, serve un segnale forte. Dinanzi all'arroganza della maggioranza, dice la presidente Floridia del Movimento 5 Stelle. Il Vaticano scomunica i vescovi e le freviani della fraternità sacerdotale San Pio X, i capi della confraternita che li hanno consacrati. Sono in corsi ipso facto nella scomunica latte e sentenze per aver compiuto un atto di natura scismatica, la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice, si legge nel decreto del cardinal Fernandez, prefetto del dicastero per la dottrina della fede. La corte d'assise di Palermo, dopo una lunga camera di consiglio, ha condannato all'ergastolo Giovanni Barrec, muratore di Altavilla Milizia, Sabrina Fina e Massimo Carandente, per la strage costata la vita alla moglie di Barrec, Antonella Salamone, e ai figli Kevin di 16 anni ed Emanuela di 5. Le vittime, ritrovate dai carabinieri l'11 febbraio 2024 nella villetta di Barrec, furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio. Cominciate le audizioni dei calciatori convocati come testimoni nell'inchiesta sulla Made Milano, la società che avrebbe organizzato serate con escort e droga della risata per clienti VIP, tra cui calciatori di Serie A, in locali alla moda, milanesi, alberghi di lusso. Primi atleti sentiti in caserma dalla Guardia di Finanza. Ed è tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con il passaggio di una saccatura tra il basso Tirreno e il sud Italia che determinerà l'intensificazione dell'instabilità sulle regioni meridionali con temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche con coinvolgimento della Sicilia centro-orientale. In serata i fenomeni attenderanno ad attenuarsi, sul resto d'Italia bel tempo prevalente con temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese, al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con il passaggio di una saccatura tra il basso Tirreno e il sud Italia che determinerà l'intensificazione dell'instabilità sulle regioni meridionali con temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche con coinvolgimento della Sicilia centro-orientale. In serata i fenomeni attenderanno ad attenuarsi. Sul resto d'Italia bel tempo prevalente con temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 9 e 5 minuti.
4: Pioggia di missili su Kiev e nuove tensioni internazionali, fondi militari, il caso Rai, le parole di Mastella e poi gli ergastoli ad Altavilla e scisma nella chiesa. Parleremo anche di calciatori che vanno dai PM e ovviamente dei mondiali di calcio. Tra poco, restate con noi.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Notte di terrore in Ucraina, la Russia ha scatenato un massiccio attacco con 74 missili e 500 droni, colpendo Kiev e le principali città del paese. Il bilancio provvisorio è drammatico, almeno 25 morti, 85 feriti. Nella capitale è stato centrato anche un pronto soccorso. Il presidente Zelensky, rientrato d'urgenza dall'Irlanda, attacca: reagiremo, gli Stati Uniti ci permettano di produrre i Patriot per difenderci. Mentre l'Unione Europea annuncia nuove sanzioni, il Cremlino replica: aumenteremo ancora la pressione. Sempre sul fronte ucraino si aprono due casi in Germania. La procura federale tedesca accusa formalmente Kiev di aver ordinato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. A Monaco intanto gli inquirenti avrebbero identificato una donna ucraina come l'autrice dell'attentato dinamitardo contro l'oligarca Ermolev. L'Italia frena sulle spese militari. Il governo ha deciso che almeno per ora non attingerà i 15 miliardi del fondo europeo Safe per la difesa. Fonti di maggioranza definiscono improbabile l'attivazione dello strumento, che resterebbe sul tavolo solo per il 2027. Nel frattempo a Villa Taverna si è tenuto il ricevimento per il 4 luglio americano. Nonostante i recenti attacchi di Trump alla NATO, il ministro Tajani ha gettato acqua sul fuoco. L'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Presenti all'evento anche vice premier Salvini e Tajani, il presidente del Senato La Russa e Ariane Meloni. Terremoto in commissione vigilanza Rai. Tutti i parlamentari delle opposizioni si sono dimessi in blocco per protestare contro l'arroganza della maggioranza e la paralisi del ruolo di garanzia. A ruota anche i componenti del centrodestra hanno lasciato l'organismo, accusando la sinistra di strumentalizzazione, dicendosi pronti a nominare subito i nuovi vertici Rai. Momento di forte commozione a Benevento durante la festa per la Madonna delle Grazie. Il sindaco ed ex ministro Clemente Mastella è scoppiato in lacrime davanti ai fedeli. Vi chiedo di pregare per me, anch'io sono malato e spero di farcela. Arrivano le condanne per la strage di Altavilla Milicia, il folle rito di purificazione dal demonio del febbraio 2024. La corte d'assese di Palermo ha condannato all'ergastolo il muratore Giovanni Barreca e i complici Sabrina Fine e Massimo Carandente per l'omicidio di Antonello Salamone e dei figli Kevin ed Emanuele. È rottura totale tra il Vaticano e le Fervriani. Il dicastero per la dottrina della fede ha ufficializzato la scomunica per i quattro vescovi consacrati senza mandato papale ed esprime un avviso ai fedeli: le loro nozze con confessioni non sono valide, ma la porta della Santa Sede resta aperta al dialogo. Durissima la replica di uno dei prelati scomunicati. La Chiesa moderna uccide tutto ciò che tocca. Inchiesta Movida e VIP a Milano. Sono iniziate le audizioni dei calciatori, sentiti come testimoni dalla Guardia di Finanza sul caso della società Made, legata a serate con escort droga della Risatta. Ascoltati Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, atteso Calafiori. Non si presenterà invece Alessandro Bastoni, accusato di prostituzione minorile per fatti del 2020. Difensore si avvarrà della facoltà di non rispondere. Chiudiamo con il calcio mondiale. Definiti nuovi verdetti per gli ottavi di finale. Avanzano la Spagna, che supera l'Austria per 3-0, il Portogallo grazie a un rigore di Cristiano Ronaldo, contro la Croazia e la Svizzera, che batte l'Algeria 2-0. Ed è tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
6: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
7: Almanacco del giorno.
4: Venerdì 3 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Tommaso Apostolo, protettore di geometri, architetti e costruttori. Celebre il suo invito a vedere per credere. Prepariamoci a sfogliare insieme le pagine della nostra storia. Ebbene, partiamo con un anniversario malinconico ma leggendario per il mondo della musica. Il 3 luglio 1971, a soli 27 anni, moriva a Parigi Jim Morrison, il leader frontman dei The Doors. Il re Lucertola, poeta ribelle, icona assoluta del rock psichedelico, veniva ritrovato privo di vita nella vasca da bagno della sua casa nel quartiere del Marais. Oggi la sua tomba al cimitero di Père Lachaise resta uno dei luoghi di pellegrinaggio più visitati al mondo. Gli eventi che hanno fatto la storia: nel 1986 a Stoccarda in Germania l'ingegnere Carl Benz fa fare il primo giro di prova pubblico alla Benz Patent Motorwagen, considerato ufficialmente la prima automobile della storia con motore a scoppio. Nel 1962 la Francia dichiara ufficialmente l'indipendenza dall'Algeria, ponendo fine a una sanguinosa guerra di liberazione durata 8 anni e segnando la storia della decolonizzazione. Nel 1985 nelle sale cinematografiche americane esce Ritorno al futuro, il capolavoro di Robert Zemeckis con Michael J. Fox, diventerà una delle trilogie più iconiche e amate della storia del cinema. E oggi facciamo gli auguri a grandi star del cinema e protagonisti della cultura. Franz Kafka, uno dei più grandi scrittori del XX secolo, autore di capolavori della letteratura mondiale come La metamorfosi e Il processo. Tom Cruise, attore e produttore cinematografico statunitense, icona di Hollywood e protagonista di saghe cult come Top Gun e Mission Impossible. Connie Nielsen, attrice danese, celebre per aver interpretato la regina Lucilla nel colossal Il gladiatore. E Flavio Insinna, amato attore, showman, conduttore televisivo italiano. Oggi si celebra anche la giornata internazionale senza sacchetti di plastica, un'iniziativa che punta a sensibilizzare i cittadini e i governi sull'impatto devastante della plastica monouso sull'ambiente e sui nostri oceani, promuovendo alternative riutilizzabili e sostenibili. Un piccolo gesto da parte di ognuno di noi oggi può fare una grande differenza. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
7: A Almanacco del giorno.

Si direbbe che persino la luna sia affrettata stasera. Osservateli in alto a guardare questo spettacolo. Tornando a casa, troverete i bambini. Date loro una carezza e dite: «Questa è la carezza del Papa». Troverete forse qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di conforto. Papa Giovanni XXIII.

0: Tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione Bologna per un incidente avvenuto al chilometro 41 e 500 nel quale sono rimasti coinvolti due camion di cui uno si è ribaltato. Il traffico al momento scorre su due corsie. Vediamo ora le altre notizie. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra Chiasso e Como Monte Olimpino per un veicolo in panne in direzione Lainate. Altre file sulla 8 Milano-Varese ma a causa del traffico intenso tra Busto Arsizio e il bivio per la 9 in direzione Milano e tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese. Incolonnamenti per traffico intenso sul percorso milanese della 4 tra Pero e Milano Est verso Venezia. Rallentamenti e code lungo il percorso delle tre tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Un mezzo pesante in panne rallenta il traffico sulla 9 via Emilia all'altezza del casello autostradale di Piacenza Nord verso Milano. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Noi che avevamo la penna con l'inchiostro di quattro colori diversi e ci sentivamo più fighi.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel III secolo a.C., Eratostene di Cirene dimostrò che la Terra è una sfera e ne calcolò la circonferenza con un esperimento semplice e geniale. In Egitto, durante il solstizio d'estate, osservò che da Suan il sole splendeva esattamente sul pozzo, senza proiettare alcun'ombra, mentre ad Alessandria un bastone verticale viveva il gioco delle ombre. Misurò l'angolo dell'ombra d'Alessandria e scoprì che corrispondeva a un cinquantesimo dell'intero cerchio. Conoscendo la distanza tra le due città, circa 5.000 stadi, moltiplicò per 50. Ottenne così la circonferenza terrestre, pari a circa 40.000 chilometri, con un errore inferiore al 5%. Un risultato straordinario per l'epoca.

0: Tot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Due minuti.
3: Estate.
2: Un libro.
4: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con due minuti e un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su dueminutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni futuri, edizione Einaudi.
5: Sono le 10 e 10 minuti.
6: Famiglia sterminata in un rito di purificazione ad Altavilla Milicia, 3 ergastoli per la strage. Il meteo dal record caldo al maltempo, perturbazione che corre verso il centro-sud. Drone su un condominio a Sumi, 4 morti, tra cui una bambina di un anno, 74 missili e 500 droni su Kiev, 27 i morti. I mondiali, Svizzera va agli ottavi, battuta l'Algeria. Tra poco restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Ancora una buona giornata, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, muratore di Altavilla Milicia, Sabrina Fina e Massimo Caramdente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca, Antonella Salamone, e i figli Kevin di 16 anni ed Emanuele di 5. Le vittime, ritrovate dai carabinieri l'11 febbraio 2024 nella villetta di Barreca, furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio. Coinvolta anche la figlia, allora 17enne, della coppia, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni 8 mesi e assolta in appello. Il caldo, uno shock termico. L'Italia sarà scossa da un brusco cambio di scenario meteo al quale, secondo i meteorologi, bisognerà abituarsi durante quest'estate climaticamente pazza. Dal caldo estremo ai temporali, grandinate, raffiche di vento, ma anche temperature più fresche e vivibili. In poche ore è cambiato radicalmente lo scenario meteorologico in Italia, con il maltempo che dal settentrione ora si sta spostando al centro-sud. Gli esteri, raid notturno dell'esercito russo contro la comunità di Romenska nella regione di Sumi. 4 persone sono morte, tra cui una bambina di età inferiore ai 2 anni, lo scrive Ukrinform, riportando l'annuncio su Facebook dal capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Ivrogov. A quanto risulta, i russi hanno attaccato un condominio con un drone d'attacco. L'impatto ha provocato un incendio di vaste proporzioni. Purtroppo 2 donne, un uomo anziano e una bambina piccola di meno di 2 anni, sono deceduti. L'attacco russo li ha portato via la vita, insieme a quello di sua madre. 3 feriti stanno ricevendo cure mediche. La pagina sportiva, partiamo dai mondiali. La Svizzera va agli ottavi 2-0 contro l'Algeria, il Portogallo vince in rimonta, gli elvetici sfatano un tabù dopo 88 anni, Spagna-Austria finisce 3-0, a Los Angeles gli iberici dominano, incontreranno CR7 e compagni, polemiche per il gol annullato alla Croazia durante il recupero record. Per quanto riguarda Wimbledon, bene, parliamo anche del tennis. Poker azzurro, Sonego, Berrettini, Coboli e Paolini volano al terzo turno. Anche gli italiani, partite complicate portate a casa dai tennisti azzurri. Si attende ora la discesa in campo di Sinner. È tutto per il momento, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
7: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con il passaggio di una saccatura tra il basso Tirreno e il sud Italia che determinerà l'intensificazione dell'instabilità sulle regioni meridionali con temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche con coinvolgimento della Sicilia centro-orientale. In serata i fenomeni attenderanno ad attenuarsi, sul resto d'Italia bel tempo prevalente con temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque. Estatissima, il programma della tua estate.
8: Vi è offerto da
9: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 26 giugno, ragazzi, Alessandro Fizzotti al microfono. Siete arrivati al suono del weekend che bussa prepotentemente alla vostra porta. Aprite, perché è arrivata anche oggi estatissima. Abbiamo chiuso la nostra prima settimana, insomma, nel modo migliore possibile, no? A tutto volume. Ed il venerdì è uno stato mentale, no? È quel brivido che ti corre lungo la schiena quando sai che il dovere finisce e il piacere però comincia. Oggi trasformeremo ogni vostra radio in un club all'aperto. Preparate, insomma, i ghiaccioli, tirate giù i finestrini e fate sapere a tutto il mondo che la festa è iniziata. Non c'è davvero spazio per i pensieri negativi. Qui si celebra la vita e la musica, ma anche le notizie e le curiosità e che cosa andremo ad offrirvi oggi. Con noi Ermanno Accardi, che ci parlerà di chi? Di grandi personaggi che hanno fatto grande l'Italia. Ebbene sì, scopriremo gli italiani insieme ad Ermanno. Lorenzo Zucchi, che ci porterà sulle nostre coste e litorali alle scoperte di quelle che sono le spiagge più belle del nostro paese. Assolutamente da non perdere. Ma non finisce qui, perché arriveranno anche i consigli psicologici da non seguire da uno psicologo, il dottor Luca Saita, collegato da Roma. Insomma, ragazzi, siete pronti per l'esplosione finale della settimana? Il weekend di estatissima parte proprio

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: insieme e direi di sì che quest'anno abbiamo dedicato la rubrica degli italiani appunto ai protagonisti che hanno contribuito a plasmare la storia e l'immagine del nostro paese, diciamo una storia recente. Abbiamo fatto, come dici tu, un fior da fiore e in questa occasione non ci concentreremo solo sui fatti e sulle date, diciamo, della storia d'Italia e del costume degli italiani, ma cercheremo di dipingere un quadro completo dei personaggi che con le loro azioni e decisioni hanno lasciato un segno indelebile nel nostro patrimonio culturale, politico, sociale e sportivo, perché sono personaggi che provengono da ogni ambito. E attraverso descrizioni dettagliate esploreremo le caratteristiche, le passioni, le sfide di ciascuno, per poi analizzare come il loro contributo abbia portato lustro, in alcuni casi meno onorato, il nome del nostro paese, diciamo così. Però in linea di massima proprio hanno portato lustro, quindi ogni puntata, diciamo così, è dedicata a un singolo personaggio e illustrerà i motivi per cui ha rappresentato un punto di riferimento. Al contrario, un esempio di meno positivo impatto sulla nostra nazione, ma ripeto, saranno più le note positive di quelle negative. E poi l'obiettivo è offrire uno sguardo approfondito, riconoscendo i meriti e analizzando le controversie, affinché si possa comprendere meglio il ruolo di questi protagonisti che abbiamo scelto nella storia collettiva. L'Italia nel corso del XXI secolo ha continuato a essere un paese di grande talento, creatività e resilienza, come si usa dire oggi. Nonostante le sfide, i nostri personaggi hanno portato avanti i valori di cultura, sport, politica e intrattenimento, rendendo il nostro paese protagonista nel mondo. E in questa rubrica appunto scopriremo 12 figure che rappresentano al meglio questa Italia moderna, un vero e proprio archivio di figure storiche che hanno cambiato il volto, storiche e contemporanee, che hanno cambiato il volto dell'Italia, anche di giovani e brillanti appunto scommesse sul futuro. E senza spoilerare nulla, possiamo dire, se vuoi Alessandro, qualche nome qua e là, possiamo dire, non so, che ci sarà Federica Pellegrini, Valentino Rossi, Andrea Bocelli, e poi tanti altri personaggi, Luca Parmitano, Giorgio Armani, Riccardo Muti, insomma ce ne saranno diversi. E quindi ogni settimana parleremo di uno di questi personaggi. Ecco, io per oggi mi fermerei qui e vi darei appuntamento alla prossima settimana.
1: Assolutamente. Ciao. Sì, grazie Ermanno, buona estatissima.
2: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle e non capivi il perché. Che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi l'oro.

tu ti ricordassi di me, non lo diresti ad anima viva. Sei troppo presa da Milano e dalle luci, dal casino.

me, di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: tassi di me, di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del
1: caffè. Ready? Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
2: digita www.estatissima.it.
1: Estatissima.it.
3: Tell me

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con due minuti e un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni futuri, edizione Einaudi.
3: Sì! Può fare!
4: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
0: Estatissima!

0: Ed eccoci all'interno di Estatissima con un'altra rubrica che si apre proprio questa settimana. In questo giorno abbiamo stile balneare, vi racconteremo le nostre coste, le nostre spiagge, le nostre cittadine, le cose buone anche dell'enogastronomia italiana, in compagnia del nostro amico inviato che è uno scrittore, è un autore, Lorenzo Zucchi. Buona Estatissima!
1: Ciao Ale, ben ritrovati a questa nuova estatissima, buona estatissima a tutti.
0: Allora, andiamo con te ed iniziamo questo nostro percorso lungo 13 puntate, partendo oggi dal Lazio e dalla località di Sperlonga.
1: Esatto, siamo nel cuore del Lazio meridionale, in provincia di Latina, in uno dei tanti luoghi del nostro paese che sono un po' sospesi tra mare e memoria. Naturalmente parliamo prima della spiaggia, no? Qua abbiamo una sabbia chiara, finissima, che si estende per chilometri in un abbraccio continuo con il mare. Le tonalità del nostro mar Tirreno cambiano durante la giornata, azzurro al mattino, turchese nelle ore centrali e poi naturalmente dorato quando il sole comincia a scendere, perché abbiamo i tramonti sul mare. Il fondale qua degrada lentamente, rendendo quindi la spiaggia perfetta per chi vuole nuotare in tranquillità o semplicemente lasciarsi cullare dall'acqua.
0: E alle spalle, ovviamente, del blu dipinto di blu, che cosa abbiamo?
1: Alle spalle, come hai detto, c'è infatti il centro storico di Sperlonga, un intreccio di viuzze strette, scalinate, archi e balconi fioriti, uno dei nostri classici borghi italiani. Ma attenzione, perché nelle vicinanze della spiaggia c'è uno dei luoghi più sorprendenti dell'intera costa laziale, è la grotta di Tiberio. Qua l'imperatore romano che abbiamo studiato a scuola aveva la sua villa sul mare, naturalmente, un vero e proprio rifugio imperiale, qua naturalmente dove l'arte e la natura si uniscono. E tu pensa che all'interno della grotta sono stati ritrovati dei gruppi scultori spettacolari, adesso ci sono delle repliche perché in realtà sono custoditi poi nel museo archeologico poco distante, ma comunque ci facciamo una bella passeggiata e andiamo a visitare questo splendido monumento.
0: Ovviamente questa è terra di mare, Lorenzo, ci sarà, immagino, da degustare cose tipiche, no, che arrivano direttamente da lì.
1: Assolutamente, infatti uno dei piatti più rappresentativi è la tiella, che è una sorta di torta rustica, ripiena, tipica di queste zone del centro Italia. Può essere preparata in diversi modi, ma come hai detto tu, vista la vicinanza del mare, la versione più iconica è quella proprio che ha il polpo dentro, oltre al pomodoro e l'olivo. Un piatto semplice in apparenza, ma che racchiude ovviamente il territorio, e si può mangiare magari seduti su una panchina vista mare, o anche naturalmente nel borgo, magari di sera, con le luci che cominciano ad accendersi e il rumore delle onde in sottofondo, perché insomma siamo già ormai completamente immersi nel nostro stile balneare.
0: Davvero sì, insomma, questo è il nostro primo appuntamento, stiamo scoprendo insieme spiagge che magari non abbiamo mai solcato, vi ovviamente consigliamo delle mete meravigliose per quest'estate 2026 o per le prossime future vacanze, chi lo sa. Al nostro Lorenzo Zucchi un abbraccio e buona estate ancora.
1: Grazie, a presto.

0: Siamo in estatissima, pronti per dare il benvenuto al dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato da Roma. Luca, ben trovato, buona estate.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Allora, insieme a te, esordio fantastico di questa tua nuova rubrica, i consigli psicologici che non devi seguire. Attenzione, che non devi seguire, che ovviamente è tutto dire questo titolo, caro Luca. E iniziamo con il primo tema, non essere te stesso.
1: Ma diciamo, Alessandro, che siamo bombardati un po' tutto l'anno da una serie di consigli psicologici che stanno diventando un po' un trend, no? Cioè che continuamente sentiamo ripetuti tutto l'anno, e uno di questi, il primo in assoluto forse, è questo fatto, no? Che uno deve essere sempre se stesso, che diciamo a un certo punto non si capisce più bene, perché me stesso, ma quale me stesso? Forse esistono anche diverse versioni di me stesso, e questo essere se stesso a un certo punto può diventare persino una specie di catena, una specie di comandamento, no? Che a volte può essere l'impiccio. E allora, visto che arriva l'estate, che è un momento atipico dell'anno, perché si stacca, si va in giro, si conoscono le persone, si fanno nuove cose, quindi un momento davvero bello e fuori dal comune, il consiglio, diciamo così, proprio di non essere te stesso, cioè si può provare proprio d'estate a essere una versione alternativa di se stessi. Forse l'estate può essere un momento buono anche proprio per sperimentare qualcosa di nuovo, cioè di uscire dalle nostre abitudini, da quello che siamo tutto l'anno o da quello che dobbiamo essere tutto l'anno, e finalmente provare persone nostre diverse, fare cose nuove, comportarci in modo diverso. Possiamo un po' provare a giocare, no? Con l'estate, a metterci un po' una maschera nuova e a sperimentarci un po' fuori dalle righe, fuori da quello che siamo. E allora basta essere se stessi, proviamo a essere qualcun altro o altre versioni di noi, o quello che magari durante l'anno a volte fantastichiamo di essere ma non possiamo. E l'estate invece può essere un bel momento, anche vacanze differenti, andare in posti differenti, provare qualcosa che è fuori di noi, può essere davvero un bel diversivo, diciamo, anche ogni tanto, anche una vacanza da se stessi non è male, ci vuole.
0: Una nuova creatività, no? Del resto le vacanze ci aiutano anche a essere più creativi e anche più curiosi, per cui perché no? Bel consiglio dal nostro Luca Saita, che troveremo ovviamente in estatissima la settimana prossima. Un abbraccio.
1: Ciao Alessandro

Finalmente è venerdì, la prima settimana di estatissima va veramente nell'archivio, come si dice. Spero che queste ore passate insieme vi abbiano dato la giusta carica. Che sia mare, montagna o relax, in città godetevi questo weekend. Trovate il meglio di questi primi 5 giorni sul sito estatissima.it. Rimanete connessi con noi anche sabato e domenica su Facebook e LinkedIn. Caricheremo cose esclusive e anteprime nella prossima settimana di radio, quindi dovete rimanere collegati sulla vostra emittente preferita. Ricaricate intanto le batterie e lasciatevi cullare dalla brezza serale estiva. Noi ovviamente si ritorna da lunedì puntuali, stessa spiaggia e stessa radio. Ciao.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
4: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Spot.
5: Benvenuto weekend.
6: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
7: Sono le 11 e 3 minuti.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Villa Taverna, ricevimento USA per 250 anni dell'indipendenza. Tajani, amicizia tra Italia e Stati Uniti più forte di ogni polemica. Ucraina, Russia non avanza più, a giugno c'è stata una frenata record di Mosca. E ancora Palio di Siena, oggi la corsa dopo il rinvio. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Allo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa a Villa Taverna per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza americana. Un festeggiamento per il 4 luglio con la presenza di oltre 2000 invitati che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti dopo le tensioni delle settimane scorse nella residenza romana dell'ambasciatore americano in Italia. Numerosi ministri sono venuti a festeggiare l'indipendenza americana. Oltre al presidente del Senato La Russa erano presenti il vice premier Tajani e Salvini, che sono intervenuti per ribadire la forte amicizia tra Roma e Washington nella scelta di campo italiana. Assente la premier Meloni a Padova per il congresso della UIL, ma presente in spirito, come ha detto La Russa. C'era invece la sorella della presidente del Consiglio, Ariane. Ci spostiamo agli esteri. La Russia sferra un attacco record contro Kiev, i missili e i droni di Mosca provocano una strage nella capitale ucraina. L'ennesimo raid, uno dei più massicci, se non il più violento dall'inizio della guerra, è la spia della strategia estrema che Vladimir Putin predilige in un quadro sempre più complesso per gli invasori. Sul terreno la Russia si è impantanata. Il tasso di avanzamento delle forze di Mosca in Ucraina a giugno è crollato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre le perdite al fronte aumentano in modo drastico in relazione al territorio conquistato, come emerge dalle analisi dell'Institute for the Study of War di Washington. La cronaca: il Palio di Siena si corre oggi venerdì 3 luglio dopo il rinvio per maltempo. Alle ore 15.30 e 16 sono previsti gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, mentre alle 16.40 inizierà lo sgombero della pista. Alle 19.30 i cavalli usciranno dal cortile del Podestà per la corsa. L'accesso alla conchiglia sarà consentito dalle 16.30 alle 18.30 fino a un massimo di circa 15.000 persone, esclusivamente da via Dupré. Come da tradizione, gli ospiti assisteranno al corteo storico e alla corsa affacciandosi dalle trifore del Palazzo Comunale, uno dei punti più esclusivi da cui seguire l'evento. Economia: la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha dichiarato di non escludere la possibilità di lasciare Eurotower prima della scadenza del suo mandato, nell'ottobre 2027, per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale francese. Interrogata su un'eventuale dimissione anticipata con un occhio alle future elezioni in Francia, Lagarde ha risposto: «È possibile, penso che una voce europea debba farsi sentire nel dibattito presidenziale francese». E chiudiamo con lo sport. La Croazia mastica amaro, eliminata nel recupero per 2-1 maturato al minuto 90 più 13 secondi in pieno recupero, quando Guardiol ha segnato il gol del potenziale 2-2 che avrebbe portato la sfida ai tempi supplementari. Mentre i croati erano già in campo a festeggiare, l'arbitro norvegese Eskas è stato richiamato dal VAR. Le riprese televisive tradizionali a 50 fotogrammi al secondo non sono riuscite a fare totale chiarezza su una carambola confusa in aria. C'è stato o no un tocco di testa di Matanovic prima che la palla arrivasse a Pasalic, pescato poi in fuorigioco? A occhio nudo determinare l'istante esatto dell'impatto è impossibile. È a questo punto che sulle televisioni di tutto il mondo è comparso un grafico insolito, una piccola onda. Si tratta della firma digitale del tocco di Matanovic, impercettibile all'occhio umano ma intercettato dal pallone. Gol annullato e Croazia a casa. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che passavamo le ore intere sui muretti a parlare con gli amici, altro che WhatsApp.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. 4 km di coda sulla 1 Milano-Bologna tra Lodi e Casal Posterlengo in direzione Bologna per un incidente prima segnalato ed ora rimosso. Incolonnamenti per traffico intenso sul percorso urbano dell'A4 Milano-Venezia tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Rallentamenti e code lungo il percorso delle tangenziali milanesi per traffico intenso nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplice.

0: Radio Cusco.
1: Nell'Alto Milanese, ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Nel III secolo avanti Cristo, sull'isola di Samo, un astronomo audace realizzò ciò che la scienza moderna avrebbe confermato solo millenni dopo. Aristarco fu il primo a immaginare un universo con il Sole al centro, mentre la Terra e gli altri pianeti gli orbitavano intorno. Intuì che l'essenza della parallasse annuale, lo spostamento apparente delle stelle, era spiegabile solo se queste si trovavano incredibilmente lontane. La sua teoria, raccontata da Archimede e Plutarco, rimase tuttavia quasi ignorata, travolta dalla visione geocentrica allora dominante. Aristarco non si limitò a suggerire l'eliocentrismo, fu anche tra i primi a stimare le dimensioni e le distanze della Luna e del Sole, ponendo le basi di un'astronomia misurabile. Un'intuizione che merita di essere riscoperta, simbolo di un coraggio intellettuale che ha anticipato di secoli la rivoluzione copernicana.

0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Lungo il corso degli anni sono stati venduti oltre 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno attaccato all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
2: Sono le 12 e 4 minuti.
3: Una buona giornata, queste le principali notizie. Il governo alla festa americana a Villa Taverna, franchezza e rispetto, ma siamo amici oltre le polemiche. Iran, la bara di Khamenei esposta nella grande moschea, i funerali da domani. Tenta di strangolare la compagna, vittima è in diretta social, salvata dalle amiche. Questa e altra ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
3: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Franchezza, rispetto, pari dignità, difesa dell'interesse nazionale. Si declinano soprattutto attraverso questi principi le dichiarazioni di amicizia che il governo ha esplicitato partecipando in massa al tradizionale ricevimento dell'ambasciata americana per il giorno dell'indipendenza. Non c'era la premier Giorgia Meloni, ma c'era la sorella Arianna ed erano decisamente allineati al suo pensiero i discorsi sul palco dei suoi vice premier Tajani e Salvini, nonché quello del presidente del Senato Ignazio La Russa, in cui non sono mancati impliciti riferimenti alle tensioni di queste settimane tra Donald Trump e la presidente del Consiglio, a cui invece non ha fatto cenno il padrone di casa, l'ambasciatore Tilman J. Fertitta. L'Italia, ha spiegato, è un partner fidato e un'amica degli Stati Uniti e i nostri legami si rafforzano ogni giorno. Per gli esteri, le autorità iraniane hanno iniziato a esporre le bare dell'Ayatollah di Khamenei e di diversi membri della sua famiglia nella grande moschea dell'Imam Khomeini in vista delle cerimonie funebri di massa previste in tutto il paese che avranno inizio ufficialmente a partire da domani, sabato 4 luglio, in Iran con una tappa in Iraq per concludersi il 9 con la sepoltura a Masjid. Il regime vuole proiettare un'immagine di unità, mobilitando un'ampia partecipazione pubblica dopo l'uccisione della guida suprema nella guerra tra Stati Uniti e Israele. La cronaca: con l'accusa di aver tentato di uccidere la compagna provando a strangolarla, la polizia di Stato di Catania ha fermato un trentenne. La donna, che stava per essere uccisa dal suo compagno, è stata salvata grazie all'intervento delle sue amiche con cui era in diretta social. È quanto emerge dall'indagine. La donna si trovava a casa e stava conversando con delle amiche attraverso una piattaforma social quando all'improvviso il trentenne sarebbe entrato in stanza intimandole di interrompere subito la conversazione e di consegnargli il cellulare. Dal rifiuto sarebbe scaturita una lite verbale culminata con la minaccia di morte proferita dall'uomo. Ad assistere virtualmente alla scena anche le amiche, ancora connesse in videochiamata che si è interrotta pochi istanti dopo con un urlo della donna. Preoccupate, le amiche hanno tentato di richiamare più volte la donna senza mai però ricevere risposta e per questo successivamente hanno lanciato l'allarme alla sala operativa della questura di Catania mediante il numero unico d'emergenza, attivando in questo modo l'intervento dei poliziotti della squadra volanti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Economia: l'export italiano di beni in valore crescerà del 2% nel 2026 per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo 675 miliardi di euro, e al 2,8% nel 2028, quando supererà i 690 miliardi di euro. Sono le previsioni di SACE contenute nel rapporto Export 2026 Reagire, l'Italia alla sfida dell'export globale, giunto quest'anno alla 19ª edizione, presentato a Roma. Una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l'obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di gruppo delle imprese italiane all'estero e supporto di sistema in linea con il nuovo piano strategico 26-28 SACE 50. E chiudiamo con lo sport. La Formula 1 torna in pista da oggi venerdì 3 luglio a domenica 5 luglio. Si corre il Gran Premio della Gran Bretagna. Il Circus riparte con la nona tappa del mondiale, con il primo round di prove libere. Si ricomincia dal successo della Mercedes di George Russell nel GP d'Austria. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: Un problema è la tua opportunità di fare del tuo meglio. Duke Ellington.
1: Radio, internet, televisione.
2: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel 2010, durante la lavorazione del quarto capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi, Penelope Cruz era incinta del suo primo figlio, Leonardo, e non poteva di certo fare scene troppo pericolose. Così si decise per una controfigura molto somigliante, sua sorella Monica. Monica Cruz è una ballerina professionista, ma in carriera ha fatto anche qualche ruolo d'attrice, conosciuta dal grande pubblico, per esempio, per la parte di Silvia in Paso Adelante. Certamente controfigura migliore non poteva essere scelta.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. 4 km di coda sulla 1 Milano-Bologna tra Lodi e Casal Posterlengo in direzione Bologna per un incidente prima segnalato ed ora rimosso. Incolonnamenti per traffico intenso sul percorso urbano dell'A4 Milano-Venezia tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Rallentamenti e code lungo il percorso delle tangenziali milanesi per traffico intenso nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

I Duran Duran sono un gruppo musicale britannico formatosi a Birmingham nel 1978. È considerato parte del movimento New Romantics e uno dei gruppi bandiera degli anni Ottanta. Venne realizzato anche un gioco da tavola loro dedicato. Si chiamava Arena e lo scopo era quello di accumulare i più punti possibili, collezionando membri della band e videocard.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. 11 luglio 1982. L'Italia è campione del mondo. Il presidente Sandro Pertini fa il tifo in tribuna e gioca poi a scopone scientifico in coppia con Zoff contro Causio e Berzot durante il viaggio di ritorno in Italia con la Coppa in primo piano.

0: Tot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 13 e 3 minuti.
4: Una buona giornata, queste le principali notizie. Tutela dei minori e delle famiglie di mafia, ok all'unanimità alla Camera. Vaticano decreta la scomunica per i lefabriani dopo le consacrazioni episcopali. Pescara non si ferma all'alto e scatta l'inseguimento, un morto dopo un frontale avvenuto con i carabinieri. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
5: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Una buona giornata, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione. Da Stefano Boeris apriamo con la politica. Con 209 voti a favore, nessuno contrario o astenuto, la Camera dei Deputati ha dato il via libera alla legge sulla tutela dei minori delle famiglie mafiose. Il provvedimento ha come fine quello di allontanare i giovani dai contesti mafiosi, dalle zone ad alta densità criminale dove sono nati. Una prassi sorta all'interno del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria nel 2017, seguita poi da altri tribunali in giro per il paese. Queste esperienze giudiziarie sono confluite in un progetto chiamato Liberi di Scegliere, che è stato concretizzato in un protocollo d'intesa voluto da tutte le forze politiche. Per gli esteri, il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica delle Favriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez, e controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto, per il fatto stesso, indica una conseguenza automatica, nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. Secondo il decreto, la scomunica è scattata per la consacrazione episcopale dei quattro sacerdoti senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice, creando una grave rottura con la Chiesa cattolica. La cronaca: un uomo di 43 anni è morto al culmine di un inseguimento ad altissima velocità con le forze dell'ordine quando è finito fuori strada con lo scooter dopo non essersi fermato a un halt dei carabinieri. È avvenuto nella serata di mercoledì 1 luglio intorno alle 20 tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Secondo le prime informazioni, uno scooter con a bordo due persone non si sarebbe fermato all'halt dei militari, facendo scattare un inseguimento andato avanti lungo la strada statale 16. 15, al confine tra città Sant'Angelo e Silvi, in particolare nei pressi della rotatoria dell'Expo 2000, poco oltre il ponte sul torrente Piomba, la moto sarebbe finita fuori strada dopo un impatto frontale con una gazzella dei carabinieri che stava arrivando in supporto per bloccare il tentativo di fuga. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, ad avere la peggio sarebbe stato il passeggero 43enne. Nell'impatto sarebbe stato sbalzato a terra perdendo il casco e sarebbe deceduto sul colpo. Economia: l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel tessuto imprenditoriale italiano è in grado di portare benefici alla produttività, ma richiederà investimenti ingenti soprattutto nell'immateriale, quali ricerca e organizzazione, che sono difficili da valutare, con ritorni incerti e lontani. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento alla conferenza BEI sul settore, sottolineando come per questo occorra una finanza adeguata e paziente e capitali a rischio. Per il governatore l'Italia e l'Europa non partono da zero, hanno risparmio, ricerca e competenze, tuttavia troppo spesso le risorse non si combinano per sostenere progetti ambiziosi e anche quelli non ambiziosi. E chiudiamo con lo sport. La Spagna torna in campo ai mondiali 2026. Oggi la nazionale iberica sfiderà l'Austria in diretta TV e streaming alle ore 21, ora italiana, nei sedicesimi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Agli ottavi la vincente della sfida troverà una tra Portogallo e Croazia. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
6: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
7: In tutto il mondo.
8: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
9: Riccardo Pellegrini presenta Ora Music.

0: venerdì e come tutti i giorni a quest'ora c'è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi le novità di oggi. Ma chi ci segue lo sa, come sempre, ad aprire Ora Musica, prima delle novità, un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

0: My Sweet Louis, Sweet Louis Louise, gli Iron Horse del 1979, oggi ad aprire Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Subito c'è un classico e poi la novità al primo ascolto, quella di oggi di Killo.
1: Ricordi, mangiavamo le più gusto io e te, davanti alla TV fino alle 3, tra concetti diversi.

0: Ora musica, le nostre interviste, il nostro viaggio attraverso l'Italia che produce musica, oggi ci riporta nella bellissima Liguria, esattamente andiamo a Savona, in linea Marco Elba con il suo nuovo progetto Spy Day. Ciao Marco, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie mille.
0: Allora, nuovo progetto rappresentato da Ragnatele, questo singolo che inaugura questo nuovo percorso, perché insomma alle spalle c'è già insomma tanta roba come produttore, come produttore, lo pseudonimo era Kaito, giusto?
1: Esatto, esatto, che rimane comunque quando produco brani per gli altri.
0: Praticamente in base a quello che fai hai uno pseudonimo, una roba un po'
1: esatto,
0: così.
1: Come
0: hai scelto Spy Day?
1: Ma in realtà è stata una scelta molto semplice, perché io sono Spy, ovviamente è un richiamo a Spider-Man, sì, a tutti gli effetti, anzi ben più di un richiamo, ed è stato assolutamente naturale, perché Spider-Man è un personaggio che mi appartiene da quando praticamente sono nato, è sempre stato il mio personaggio preferito sin da bambino, poi in realtà anche già alle medie, alle superiori mi chiamavano anche Spider-Man, proprio da un lato per questa mia passione, che forse possiamo definire ossessione per il personaggio, dall'altra perché ci assomiglio anche esteticamente da quando ha iniziato a interpretarlo Tom Holland, e quindi è sempre stato un universo che ho amato con tutto me stesso e che ho deciso di fare mio, anche perché io parallelamente, oltre alla musica, ho sempre avuto la grandissima passione per il cinema, le serie TV e in generale proprio il mondo pop, nerd, le fiere come Lucca Comics, queste cose qui. Ho sempre fatto il cosplayer di Spider-Man.
0: Tra l'altro hai vinto anche dei premi, vedo, no?
1: Sì, musicalmente parlando, e anche per quanto riguarda la recitazione, ad esempio per quanto riguarda la recitazione Chuck Junior,
0: cortometraggio italiano, miglior cortometraggio, miglior attore internazionale,
1: esatto,
0: insomma. Neanche farlo apposta, quindi questo pezzo qua si chiama Ragnatele poi.
1: Esattamente, ovviamente non è un caso. Volevo che comunque questo nuovo percorso iniziasse con un brano che lo rappresentasse al 200%, e quindi ho scelto proprio Ragnatele, che ovviamente richiama al mondo di Spider-Man, al costume, ed è un brano che utilizza proprio la metafora dell'universo Marvel, Spider-Man, con un sacco di citazioni e riferimenti che vengono qui usati invece come una chiave per appunto mettere in scena una storia d'amore, quindi una canzone comunque universale, super pop, che però nasconde un sacco di riferimenti al mio mondo, che è quello appunto della cultura pop, nerd, del mondo di Spider-Man, eccetera.
0: Questo è il primo singolo di questa nuova serie, hai già previsto un percorso che poi andrà ad altre pubblicazioni?
1: Assolutamente sì, i pezzi sono tantissimi, quindi insomma questo è solo il primo tassello di un percorso molto più ampio, che in realtà non si limita alla musica, perché il motivo per cui ho deciso di resettare tra virgolette tutto e iniziare con Spidey è proprio stato quello di non volermi limitare più solo,
0: certo,
1: alla musica, ma prendere in mano quella che era stata il mio altro grandissimo percorso da attore, e unire tutto in un unico progetto che fosse a 360 gradi, cioè veramente multimediale, che unisse musica ma anche cinema, cortometraggi, recitazione, regia, sceneggiatura,
0: tutto
1: e a 360 gradi la produzione audiovisiva.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare Ragnatele, prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti attraverso i social.
1: Allora, i due social principali, ovviamente Instagram e TikTok, con nick, so che è difficile, Spidey, scritto S-P-I-D-3-Y, quindi praticamente il 3 che sostituisce la E.
0: Sì.
1: Punto Verse, quindi Spidey.verse, è lo stesso nickname su tutti i miei social, quindi Facebook, Instagram, TikTok, dappertutto così.
0: Spidey.verse per trovare quindi Marco Elba con questo suo nuovo progetto. Andiamo ad ascoltare Ragnatele, ci sentiamo alla prossima, grazie per essere stato con noi.
1: Ma grazie a te, è stato davvero un super piacere.

Francesca De Bonis, brano dall'aria molto estiva. È stato bello chiacchierare con lei, nostra ospite qui a Ora Musica, per raccontarci questo singolo, personaggio con tantissima ironia, va detto, Francesca De Bonis. A Ora Musica anche un'altra Francesca, da Francesca a Francesca, solo che questa è Francesca

0: occhi dentro.
1: Giovanissima, è la voce più giovane qui a Ora Musica in questo periodo, 14 anni, Francesca Sapio con questa canzone che si chiama Terra. Adesso invece arriva una delle mie canzoni preferite del momento, tra quelle che abbiamo in programmazione a Ora Musica, quella

0: Feeling Good, questo è il singolo dei The Flow, novità a Ora Musica.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, code a tratti sulla 9 Milano-Chiasso, tra Chiasso e Como Centro per traffico intenso in direzione Milano. Rallentamenti e code sulla tangenziale nord di Milano, anche qui per traffico intenso tra lo svincolo per l'Eco Monza e quello per Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Incolonnamenti per traffico intenso sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Pero e Milano Est verso Venezia. Sostenuto il traffico sulla 1 Milano-Bologna con code a tratti tra Basso, Lodigiano e Fidenza in direzione Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
5: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
6: Radio, internet, televisione.
7: Radio Punto, semplicemente ovunque.
8: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Stress. Questo è il singolo firmato Duo Vox Music Producer, oggi qui Aura Musica, l'energia rock ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Aura Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi che ci riporta ai Mattia Bazzar, successo davvero internazionale del 1985. Ti sento.

Mattia Bazzar con questa canzone hanno fatto il giro del mondo praticamente. Questo è stato anche un successo poi ripreso da altri artisti, ne hanno fatte diverse versioni, anche remix, insomma brano che si ballava in discoteca, grande successo del 1985. Ora musica, ritroviamo The Flow con Feeling Good.

0: Feeling Good, questi erano The Flow tra le promozioni di Ora Musica.
1: Si può fare!
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

Giovanna Pezzone, Marco Lisa, si chiama Nell'aria il brano che abbiamo ascoltato tra le novità dell'estate 2026 qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Allora, abbiamo ancora un po' di minuti a disposizione prima di chiudere la puntata di oggi. Vi presento altre due canzoni per l'estate. Una è quella di Clae.

sentilo il mare in sottofondo in questo brano di Clay che parla di un amore finito male, un'estate dal sapore amaro, quasi quasi parafrasando un po' il tema di questa canzone verrebbe in mente Estate di Bruno Martino. Ecco, diciamo che Clay è stata un po' più esplicita nella sua versione. Andiamo a chiudere la puntata con Dopo Mezzanotte, il singolo di Malesia.

0: Malesia, dopo mezzanotte è il titolo del suo singolo che oggi chiude la lista delle canzoni in promozione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Torna domani nel suo formato weekend, il sabato e la domenica si tirano un po' le somme di un'intera settimana, quindi ci sentiamo lì. Grazie per l'ascolto, a domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
4: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Spot.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
5: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. La politica Meloni al congresso, Will prove d'intesa dai salari all'intelligenza artificiale. Per gli esteri, terremoto in Indonesia, sisma di magnitudo 6.2 colpisce l'est del paese. La cronaca, è morto Franco Bernabei, addio a mister Sangiovese, maestro dell'enologia italiana. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Un ben ritrovati all'ascolto e un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, l'intelligenza artificiale che si prende la scena ma per essere governata, la tolleranza zero contro il caporalato e la battaglia per rafforzare la sicurezza, perché ogni morte sul lavoro è una sconfitta per tutti. E poi la vittoria del salario giusto e l'impegno a confermare la detassazione degli aumenti contrattuali nella prossima legge di bilancio. Il congresso nazionale a Padova si è aperto tra la rivoluzione tecnologica e cavalli di battaglia della UIL e ha visto una ritrovata sintonia tra il sindacato e Giorgia Meloni. La premier è stata accolta dagli applausi della platea. Per la UIL si è trattato di un presidente del Consiglio tornato sul palco di un suo congresso 30 anni dall'ultimo intervento di Romano Prodi, neopresidente del Consiglio nel 2016.

I Duran Duran sono un gruppo musicale britannico formatosi a Birmingham nel 1978. È considerato parte del movimento New Romantics e uno dei gruppi bandiera degli anni Ottanta. Venne realizzato anche un gioco da tavola loro dedicato. Si chiamava Arena e lo scopo era quello di accumulare i più punti possibili, collezionando membri della band e videocard.

0: tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Una scena diventata cult per caso. Nei Predatori dell'Arca Perduta, la scena in cui Indiana Jones spara al guerriero che lo minaccia con una spada non era prevista dal copione. Harrison Ford si era preso un'intossicazione alimentare e doveva andare al bagno ogni 10 minuti. Così, per accorciare la scena, sparò. E Spielberg amò così tanto l'effetto comico e inaspettato da lasciarla nel montaggio finale.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Dopo la prima versione di Pac-Man, vennero introdotte delle pillole colorate nel percorso che permette il potenziamento di Pac-Man e gli permette di mangiare i fantasmi letali. Questi bonus erano chiaramente ispirati a Braccio di Ferro, che mangiando gli spinaci riusciva a sconfiggere Bruto.

0: Tot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
2: Sono le 15 e 3 minuti.
3: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. A Villa Taverna il ricevimento americano per i 250 anni dell'indipendenza. Tajani, amicizia tra Italia e Stati Uniti, è più forte di ogni polemica. Egitto rafforza la sua difesa, pronto l'ottagono, il nuovo comando strategico. Elisa Claps, nuove indagini, si cercano tracce su chi potrebbe aver aiutato l'assassino. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
3: Buon pomeriggio, ancora un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, lo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa a Villa Taverna per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza americana. Un festeggiamento per il 4 luglio con la presenza di oltre 2000 invitati che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti. Dopo le tensioni delle scorse settimane nella residenza romana dell'ambasciatore americano in Italia, Tilman Fertitta, numerosi ministri sono venuti a festeggiare l'indipendenza statunitense. Oltre al presidente del Senato La Russa erano presenti i vice premier Tajani e Salvini, che sono intervenuti per ribadire la forte amicizia tra Roma e Washington e la scelta di campo italiano. Assente la premier Meloni a Padova per il congresso della UIL, ma presente in spirito, come ha detto La Russa. C'era invece la sorella della presidente del Consiglio, Arianna. Ci spostiamo agli esteri. Una struttura dalla forma ottagono di forte impatto visivo e valenza simbolica ospiterà da domani il comando strategico delle forze armate egiziane, impegnati in un continuo sforzo di aumentare la propria capacità difensiva di fronte a sfide sempre più complesse. Il nuovo quartier generale comprende 13 aree ed edifici principali e si estende su un'area di circa 90.000 km quadrati con circa 5 km quadrati di superficie. La cronaca: a distanza di 33 anni il sottotetto della chiesa della Santissima Trinità a Potenza potrebbe svelare nuove tracce che consentirebbero agli inquirenti di risalire ai complici che avrebbero consentito all'assassino di Elisa Claps, Danilo Restivo, di rimanere impunito per 21 anni e di uccidere ancora. Nel 2011 infatti l'uomo è stato condannato all'ergastolo dal tribunale inglese di Winchester per l'omicidio di una seconda donna uccisa durante il suo periodo di permanenza nel Regno Unito. Tre anni dopo in Italia è stato condannato dalla Cassazione a 30 anni di carcere per la morte dell'allora sedicenne Elisa Claps. Economia: la produzione di Stellantis è in ripresa nei primi sei mesi del 2026 rispetto all'anno nero 2025, con un incremento del 13,7%. Lo afferma la FIM CISL. tutti gli stabilimenti auto migliorano, tranne Cassino, dove la situazione si sta aggravando con un'ulteriore perdita del 36,2%. Trainano la crescita la Jeep Compass a Melfi e la 500 ibrida a Mirafiori. La previsione 2026 è poco sopra i 500.000 veicoli. E chiudiamo con lo sport. Thierry Henry attacca arbitro e VAR dopo Portogallo-Croazia. L'arbitro dei sedicesimi di finale andati in scena nella notte italiana ai Mondiali 2026 ha annullato il pareggio croato di Guardiol al 106esimo, una decisione che ha fatto decisamente discutere e che ha provocato la furia dell'ex attaccante dell'Arsenal. Non capisco affatto quella decisione, per me l'arbitro e il VAR hanno rovinato completamente quello che avrebbe dovuto essere uno dei momenti più grandi di questa Coppa del Mondo. Non si può ribaltare un gol di quella portata a meno che le prove non siano assolutamente chiare, ha detto Henry in diretta su Fox Sports. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
4: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Lo sapete che state per entrare in un mondo molto molto particolare? E soprattutto oggi state per entrare in un mondo dove c'è la musica black protagonista, perché ci saranno un sacco di belle canzoni, però tendenti al funky. La diciamo in questo modo la cosa, dai. Bentrovati con Marco Del Vais, anche oggi con il nostro spazio dedicato alla musica degli anni 70 e 80. Ciao agli amici della televisione, ciao agli amici che stanno ascoltando la radio, ciao a tutti comunque indistintamente che lo facciate tramite la televisione o tramite la radio. L'appuntamento è questo qua che rimane tale, quello che vi fa ascoltare la più bella musica di quegli anni. E allora, perché non facciamo partire subito il nostro programma con questa formazione? Erano 4-5 se non ricordo male, il nome però era veramente chic, nel vero senso della parola. E ascoltiamo con questa canzone che è un po' che dico, devo metterla, ho voglia di farla ascoltare ai miei amici. E allora in questo caso ho detto, bene dai, oggi è l'occasione giusta per farla sentire, quella che si intitola What About Me con Chic.
2: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Beh, hanno avuto un inizio un po' travagliato, perché all'inizio non li guardava, non tanti li guardava, diciamo in questo modo, c'era un termine poco radiofonico, non mi andava di dirlo, però non hanno avuto quel grande successo che poi hanno ottenuto dagli anni 78 a salire. All'inizio hanno avuto un po' di difficoltà perché hanno dovuto cambiare più volte il nome. Si erano già conosciuti comunque i due grandi personaggi che hanno formato questa band, Nile Rodgers e Bernard Edwards. Uno dei due purtroppo è sparito nel 2006, se non ricordo male. Però di loro grandi successi. Questa era la canzone che si intitolava What About Me nel Golden Classic.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

0: normalmente non guardo mai gli anni di quando sono uscite queste canzoni, però adesso mi è cascato l'occhio proprio sul 1982, un album importante che si chiamava To The Max, insieme al gruppo di Confucian, che nel 1980 avevano fatto una canzone che era bellissima, che è stata poi il grande trampolino di lancio, quella che si chiamava Two Tiger, ve lo ricordate? Però stavo guardando anche un attimino le avvenimenti, le cose che sono successe nel 1982. Nasce il Commodore 64. Chi di voi non ha avuto a casa il Commodore 64? Alzi la mano, non ci credo. No, sicuramente qualcuno lo ha fatto e ho detto non ci credo. Io ad esempio non l'ho avuto il Commodore 64. Sono entrato in questo mondo del computer qualche anno fa, 10-12 anni fa, e sono stato uno di quelli imperterriti a dire il computer non serve a niente. Non è vero, ormai ci siamo dentro a capofitto in questa struttura, in questa scatola magica che ci permette di fare un sacco di belle cose. Ma poi nel 1982, ricordate anche questa data, era gennaio ed esattamente, non è vero, era febbraio, scusate, esattamente il primo febbraio nasce una grande, grande radio italiana, che attualmente è una delle più seguite. Quella che aveva la testa con le cuffie, quella che aveva inventato il signor Claudio Cecchetto. Non vi dico nient'altro, dai, perché sennò sarebbe troppa pubblicità. Non hanno bisogno di questa, lo dico esplicitamente, nasce Radio DJ. Ok, detto questa cosa qua, vi dico che appunto invece, tornando alla musica, si va in indietro ancora? 1981 con l'album che era In The Pocket. La canzone che abbiamo sentito precedente a questa qua era quella del gruppo dei Commodores, Keep On Taming Higher, da questo album che conteneva anche Lady, You Bring Me Up. Non so se avete avuto modo o la fortuna di poter assistere a un concerto loro, però vi dico grande, grande cosa, veramente notevoli. Arriviamo alla prima pausa, certo lo facciamo in compagnia di qualcuno che ci farà veramente rivivere il ritmo della musica reggae.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Ma vedi, immaginate la scena in questo momento, essere su una bella spiaggia con il mare cristallino, una bella spiaggia di quelle bianche con la sabbia molto molto chiara, e ascoltare questa canzone qua. Questo per me è il massimo della vita. Veramente. Magari qualcuno di voi ci vive, che sta sentendo la radio in questo momento, e vi dice: ma io preferirei essere al posto tuo in città, caro. Non ci credo neanche in questa cosa qua. Va bene, dai. Era la musica, quella bella, divertente, di signor Bob Marley. L'abbiamo sentito con Could You Be Love. Tra qualche istante torneremo.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Golden Classic, sulla tua radio.

sicuramente con le sue bacchette ha suonato tante tante note, in particolar modo queste di questa canzone che ci ha portato indietro veramente a tanto tanto tempo fa, 1981, non è vero, era 1978, chissà per quale motivo avevo in mente il 1981. Comunque ha fatto cose anche intorno al 1981, eh sì, ha fatto Going for Another One e Let's Start the Dance Again, quindi il proseguimento di questa grande canzone che è stata, diciamo, quella che lo ha fatto conoscere un po' in tutto quanto il mondo, era Hamilton Bohannon. Ora il nostro Golden Classic prosegue.

0: Band composta da giovanotti che fanno un po' di tutto, fanno musica, fanno vocalizzi, fanno veramente qualcosa di fatto bene. Questa era una delle più belle che abbiamo sentito con loro, era il Spend the Night, da un album di qualche tempo fa, ora Billy Idol.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: un bel ritmo molto slow, molto blues degli anni 70, esattamente 1972, album di uscita di Music Is My Life, con il signor Billy Preston, bellissimo, con quei capelli proprio alla black degli anni 70, che andavano tanto tanto in America, ma che anche in Italia cominciavano a vedersi con i cappelloni nel senso buono della parola. Mentre prima abbiamo ospitato un signore che era Billy Idol.
1: Golden Classic, Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
0: Io quando voglio sentire qualcosa di interessante di Billy Idol vado a beccare proprio la canzone che abbiamo sentito insieme, che era quella che si chiamava Eyes Without a Face, perché è un pezzo dove lui vuol dimostrare di essere cattivo, ma in realtà è dolce, dolce, dolce. Va bene, allora il nostro Golden Classic con queste ultime due parole è arrivato alla seconda pausa. Torneremo subito dopo con un sacco di bella musica, ma prima di concludere completamente c'è...

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Talk.

E la ben trovati ancora con i Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80 che non trova mai canzoni brutte. Noi giriamo solo le più belle canzoni che sono state passate dove? Alla radio, che avete sentito nel jukebox quando c'erano, che avete sentito magari anche nel vostro compact che vi siete fatti a casa masterizzando le canzoni. Perché insomma, questa è stata la strada di chi ha seguito la musica degli anni 80. La famosa cassetta che si faceva con il Retro Play, ve lo ricordate? Beh, sicuramente in qualche cassetta, in qualche CD c'era anche questa canzone qua che adesso vi presento immediatamente. Ma ha già un inizio particolare, la si conosce immediatamente, questa. C'era anche Donna Summer nella vostra cassetta?

Captain Panther, First Lady of Love. Questi erano alcuni nomini che avevano dato a Donna Summer. Grande, mamma mia quanta bella musica che ha fatto. Io ogni tanto vado a riascoltare le grandi canzoni, ma poi alla fine della fiera ricapito su questa qui, perché è veramente un grande pezzo, quello che si chiamava Bad Girl. Ed ora invece si va a riascoltare un'altra versione di questa Burgi Burgi. Non in questo caso di Ashford & Simpson, non in questo caso di Gladys and the Pips, Gladys Knight, ma con John Davis Orchestra. È uguale, però fa sempre piacere riascoltarle in altre salse.

so voi, ma a me ascoltare la musica reggae mi mette tanta tanta allegria. Ha un ritmo così che ti entra dentro, ti acchiappa e non ti lascia più andare. In questo caso, se il ritmo è quello di I Shot the Sheriff con Bob Marley and the Wailers, siamo al top, giusto? Se avete questo 45 giri a casa, tenetevelo bello stretto perché vale un sacco di soldi. Stavo guardando un attimino alcune valutazioni, si parte da magari 8 euro, semplicemente arrivare fino a 50, che è un bel capitale, no? Dai, siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento che si chiama Golden Classic. Vi lascio alla grande, perché vi lascio su questa bella canzone con il gruppo dei Tramps. Un grande film, una grande colonna sonora che ogni tanto ritorna a essere protagonista in questa trasmissione, certo. Vi lascio nelle buone mani di Disco Inferno. Noi ci sentiamo in un prossimo Golden Classic, naturalmente, sempre con Marco Del Valle. Ciao ciao.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot.
0: Sono le 16 e 5 minuti.
3: La tentatrice di Monaco è fuggita in auto in Italia. La salma di Khamenei nella grande moschea. Domani funerali. Drone contro un condominio a Sumi, morta una bimba di un anno. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
4: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Venerdì 3 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. La tentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino della sua famiglia è fuggita in Francia e da lì in Italia dopo l'azione compiuta nel Principato di Monaco. Lo ha fatto utilizzando un'auto che ha recuperato al confine con Monaco, dove era arrivata a piedi dopo l'attentato. Si tratta di un'automobile immatricolata e noleggiata in Germania e quanto ricostruito dagli inquirenti monegaschi e francesi citati dalle Parisienne. Donna ucraina, 39 anni, si chiama Anastasia ed è nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Medio Oriente, la salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Teheran in vista dei funerali. Le autorità prevedono la partecipazione di 15-20 milioni di persone solo a Teheran per le 3 giorni di tributo nazionale. Domani cominceranno i funerali pubblici, oggi la cerimonia per i leader stranieri. Il capo delle guardie rivoluzionarie ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio, ha appoggiato la mano sulla bara e ha pregato. Andiamo in Russia, raid notturno dell'esercito di Mosca contro la comunità di Rumenska nella regione di Sumi. 4 persone sono morte, tra cui una bambina di meno di 2 anni. Colpito un condominio con un drone d'attacco, l'impatto ha provocato un incendio di vaste proporzioni. Intanto il bilancio delle vittime a Kiev a seguito del massiccio attacco russo nella notte del 2 luglio è salito a 30, riferito al servizio statale per le emergenze. Sorvoliamo l'Atlantico. Il segretario statunitense Pete Hegseth aveva in programma di recarsi a Bruxelles il mese scorso per annunciare ad una riunione con i vertici militari della NATO che gli Stati Uniti stavano preparando ulteriori tagli alle proprie forze in Europa, che sarebbero andati oltre la cancellazione del dispiegamento di una brigata corazzata in Polonia e il precedente ritiro di una brigata di fanteria dalla Romania. Tuttavia la proposta di Hegseth è stata bocciata dopo essere stata condivisa con il segretario di Stato Marco Rubio e altri alti funzionari. Lo scrive il Wall Street Journal in un'esclusiva citando sue fonti. La cronaca ha fermato a Catania un 30enne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada nel rione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il 30enne è accusato di avere violentemente picchiato e tentato di strangolare la sua compagna. L'aggressione è avvenuta mentre la donna stava effettuando una videochiamata con delle amiche che hanno assistito alle prime fasi della violenza e hanno allertato le forze dell'ordine. Torniamo negli Stati Uniti, mondiale di calcio, vanno agli ottavi la Spagna 3-0 all'Austria, il Portogallo 2-1 alla Croazia con un gol di Cristiano Ronaldo su rigore e gol annullato, la Croazia all'ultimo secondo. Va avanti anche la Svizzera, 2-0 all'Algeria. Oggi le ultime partite dei sedicesimi, Australia-Egitto alle 20, ora italiana, a mezzanotte Argentina-Capoverde e alle 3.30 Colombia-Ghana. Poi da domani alle 19, sempre ora italiana, si apriranno ufficialmente gli ottavi di finale. Iniziano Canada-Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Radio Punto. Semplicemente.

Nel 1996 il cuore di David Gunn, leader dei Depeche Mode, si è fermato per un'overdose di speedball, cocaina e eroina, tanto da pensare che fosse morto. I medici riuscirono a rianimarlo e da lì in poi Gunn decise di combattere la sua dipendenza dalle droghe, riuscendo a sconfiggerla.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Figlia di una cantante lirica tedesca e un impiegato dell'esercito degli Stati Uniti, nasce sul suolo americano, ma passa tutta l'infanzia e l'adolescenza in Germania o in tour europeo con la madre. Torna poi negli Stati Uniti per l'università e all'ultimo anno lascia per iniziare a fare l'attrice. Si mantiene facendo la cameriera e intanto prende lezioni di recitazione a New York. Dopo svariati ruoli non di primo piano, diventa famosa al fianco di Keanu Reeves nel film Speed. Vi abbiamo raccontato le origini di Sandra Bullock.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits. Pop-Up Weekend.
1: Tra il 13 e il 17 gennaio 1985, una depressione centrata sul Mar di Corsica provocò quella che ancora oggi ricordata a Milano come la nevicata del secolo o la nevicata del 1985. A Milano, in una sola nevicata che durò oltre 72 ore, caddero tra i 70 e i 90 centimetri di neve. Le scuole in Lombardia rimasero chiuse per una settimana.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
4: Sono le 17 e 3 minuti.
5: La tentatrice di Monaco è fuggita in auto in Italia. La salma di Khamenei nella grande moschea. Domani funerali. Hegseth voleva annunciare tagli alle truppe, Rubio l'ha affermato. Questo, ma anche i mondiali di calcio, tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, venerdì 3 luglio, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in primo piano. La tentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino della sua famiglia è fuggita in Francia e da lì in Italia dopo l'azione compiuta nel Principato di Monaco. Lo ha fatto utilizzando un'auto che ha recuperato al confine con Monaco, dove è arrivata a piedi dopo l'attentato. Si tratta di un'automobile immatricolata e noleggiata in Germania e quanto ricostruito dagli inquirenti monegaschi e francesi citati dalle Parisienne. La ucraina, 39 anni, si chiama Anastasia ed è nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Medio Oriente, la salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Teheran in vista dei funerali. Le autorità prevedono la partecipazione di 15-20 milioni di persone solo a Teheran per le 3 giorni di tributo nazionale. Domani cominceranno i funerali pubblici, oggi la cerimonia per leader stranieri. Il capo delle guardie rivoluzionarie ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio, ha appoggiato la mano sulla bara e ha pregato. Andiamo in Russia, raid notturno dell'esercito di Mosca contro la comunità di Rumenska nella regione di Sumy. 4 persone sono morte, tra cui una bambina di meno di 2 anni. Colpito un condominio con un drone d'attacco, l'impatto ha provocato un incendio di vaste proporzioni. Intanto il bilancio delle vittime a Kiev a seguito del massiccio attacco russo nella notte del 2 luglio è salito a 30, riferito il servizio statale per le emergenze. Sorvoliamo l'Atlantico. Il segretario statunitense Pete Hegseth aveva in programma di recarsi a Bruxelles il mese scorso per annunciare ad una riunione con i vertici militari della NATO che gli Stati Uniti stavano preparando ulteriori tagli alle proprie forze in Europa, che sarebbero andati oltre la cancellazione del dispiegamento di una brigata corazzata in Polonia e il precedente ritiro di una brigata di fanteria dalla Romania. Tuttavia la proposta di Hegseth è stata bocciata dopo essere stata condivisa con il segretario di Stato Marco Rubio e altri alti funzionari. Lo scrive il Wall Street Journal in un'esclusiva citando sue fonti. La cronaca ha fermato a Catania un 30enne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada nel rione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il 30enne è accusato di aver violentemente picchiato e tentato di strangolare la sua compagna. L'aggressione è avvenuta mentre la donna stava effettuando una videochiamata con delle amiche che hanno assistito alle prime fasi della violenza e hanno allertato le forze dell'ordine. Torniamo negli Stati Uniti, mondiale di calcio, vanno agli ottavi la Spagna 3-0 all'Austria, il Portogallo 2-1 alla Croazia con un gol di Cristiano Ronaldo su rigore e gol annullato, la Croazia all'ultimo secondo. Va avanti anche la Svizzera, 2-0 all'Algeria. Oggi le ultime partite dei sedicesimi, Australia-Egitto alle 20, ora italiana, a mezzanotte Argentina-Capoverde e alle 3.30 Colombia-Ghana. Poi da domani alle 19, sempre ora italiana, si apriranno ufficialmente gli ottavi di finale. Iniziano Canada-Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati. Incidente sulla 8 Milano Varese con incolonnamenti tra Busto Arsizio e Origi Ovest in direzione Milano. Sempre trafficato il tratto milanese della A4 con code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. In direzione Torino abbiamo delle code per lavori tra Cormano e Pero. Traffico intenso ma nella norma lungo le tangenziali milanesi. Per il trasporto pubblico ferroviario sospesa la linea convenzionale Milano-Bologna per un incendio tra Codogno e Piacenza. Possibili ritardi per i treni intercity e regionali. Infine sulla 9 Milano-Chiasso, chiuso per lavori dalle ore 21 alle 5, lo svincolo di Lomazzo Sud in uscita provenendo da Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
9: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
8: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Incidente sulla 8 Milano Varese con incolonnamenti tra Busto Arsizio e Origi Ovest in direzione Milano. Sempre trafficato il tratto milanese della A4 con code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. In direzione Torino abbiamo delle code per lavori tra Cormano e Pero. Traffico intenso ma nella norma lungo le tangenziali milanesi. Per il trasporto pubblico ferroviario sospesa la linea convenzionale Milano-Bologna per un incendio tra Codogno e Piacenza. Possibili ritardi per i treni intercity e regionali. Infine sulla 9 Milano-Chiasso, chiuso per lavori dalle ore 21 alle 5, lo svincolo di Lomazzo Sud in uscita provenendo da Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Hot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
3: La tentatrice di Monaco è fuggita in auto in Italia. La salma di Khamenei nella grande moschea. Domani funerali. Drone contro un condominio a Sumi, morta una bimba di un anno. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
3: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrigno. Ester in apertura di giornale. La tentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino della sua famiglia è fuggita in Francia e da lì in Italia dopo l'azione compiuta nel Principato di Monaco. Lo ha fatto utilizzando un'auto che ha recuperato al confine con Monaco, dove era arrivata a piedi dopo l'attentato. Si tratta di un'automobile immatricolata e noleggiata in Germania e quanto ricostruito dagli inquirenti monegaschi e francesi citati dalle Parisienne. La ucraina, 39 anni, si chiama Anastasia ed è nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Medio Oriente, la salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Teheran in vista dei funerali. Le autorità prevedono la partecipazione di 15-20 milioni di persone solo a Teheran per le 3 giorni di tributo nazionale. Domani cominceranno i funerali pubblici, oggi la cerimonia per leader stranieri. Il capo delle guardie rivoluzionarie ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio, ha appoggiato la mano sulla bara e ha pregato. Andiamo in Russia, raid notturno dell'esercito di Mosca contro la comunità di Rumenska nella regione di Sumi. 4 persone sono morte, tra cui una bambina di meno di 2 anni. Colpito un condominio con un drone d'attacco, l'impatto ha provocato un incendio di vaste proporzioni. Intanto il bilancio delle vittime a Kiev a seguito del massiccio attacco russo nella notte del 2 luglio è salito a 30, riferito al servizio statale per le emergenze. Sorvoliamo l'Atlantico. Il segretario statunitense Pete Hegseth aveva in programma di recarsi a Bruxelles il mese scorso per annunciare ad una riunione con i vertici militari della NATO che gli Stati Uniti stavano preparando ulteriori tagli alle proprie forze in Europa, che sarebbero andati oltre la cancellazione del dispiegamento di una brigata corazzata in Polonia e il precedente ritiro di una brigata di fanteria dalla Romania. Tuttavia la proposta di Hegseth è stata bocciata dopo essere stata condivisa con il segretario di Stato Marco Rubio e altri alti funzionari. Lo scrive il Wall Street Journal in un'esclusiva citando sue fonti. La cronaca, ha fermato a Catania un 30enne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada nel rione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il 30enne è accusato di avere violentemente picchiato e tentato di strangolare la sua compagna. L'aggressione è venuta mentre la donna stava effettuando una videochiamata con delle amiche che hanno assistito alle prime fasi della violenza e hanno allertato le forze dell'ordine. Torniamo negli Stati Uniti, mondiale di calcio, vanno agli ottavi la Spagna 3-0 all'Austria, il Portogallo 2-1 alla Croazia con un gol di Cristiano Ronaldo su rigore e gol annullato, la Croazia all'ultimo secondo. Va avanti anche la Svizzera, 2-0 all'Algeria. Oggi le ultime partite dei sedicesimi, Australia-Egitto alle 20, ora italiana, a mezzanotte Argentina-Capoverde e alle 3.30 Colombia-Ghana. Poi da domani alle 19, sempre ora italiana, si apriranno ufficialmente gli ottavi di finale. Iniziano Canada-Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: sito.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

0: Radio Pool. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, bloccata per un veicolo in fiamme la diramazione della statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, tra lo svincolo di Legnano della A8 e Terminal 1 verso Milano. File poi sulla 8 dei Laghi tra Lainate e Legnano verso Varese. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Venezia, traffico intenso con code a tratti tra svincolo a 21 e Peschiera in direzione di Venezia. Trafficato anche il tratto milanese della A4, code a tratti verso Torino, tra la barriera di Milano Est e Viale Certosa. C'è traffico anche lungo le tre tangenziali milanesi. Ancora sospesa sulla linea convenzionale Milano-Bologna la circolazione dei treni per un incendio tra Codogno e Piacenza. Possibili ritardi per i treni intercity regionali. Lavori questa notte sulla 9 Milano-Chiasso, chiuso dalle 21 alle 5 di domani lo svincolo di Lomazzo Sud, in uscita provenendo da Milano. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: La tentatrice di Monaco è fuggita in auto in Italia. La salma di Khamenei nella grande moschea. Domani funerali. Hegseth voleva annunciare tagli alle truppe. Rubio l'ha affermato. Questo, ma anche i mondiali di calcio tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
3: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Nuovamente gli esteri in apertura di giornale. La tentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino della sua famiglia è fuggita in Francia e da lì in Italia dopo l'azione compiuta nel Principato di Monaco. Lo ha fatto utilizzando un'auto che ha recuperato al confine con Monaco, dove è arrivata a piedi dopo l'attentato. Si tratta di un'automobile immatricolata e noleggiata in Germania e quanto ricostruito dagli inquirenti monegaschi e francesi citati dalle Parisienne. Nana ucraina, 39 anni, si chiama Anastasia ed è nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Medio Oriente, la salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, uccisa durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Teheran in vista dei funerali. Le autorità prevedono la partecipazione di 15-20 milioni di persone solo a Teheran per le 3 giorni di tributo nazionale. Domani cominceranno i funerali pubblici, oggi la cerimonia per leader stranieri. Il capo delle guardie rivoluzionarie ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio, ha appoggiato la mano sulla bara e ha pregato. Andiamo in Russia, raid notturno dell'esercito di Mosca contro la comunità di Romenska nella regione di Sumy. 4 persone sono morte, tra cui una bambina di meno di 2 anni, colpito un condominio con un drone d'attacco. L'impatto ha provocato un incendio di vaste proporzioni. Intanto il bilancio delle vittime a Kiev a seguito del massiccio attacco russo nella notte del 2 luglio è salito a 30, riferito il servizio statale per le emergenze. Sorvoliamo l'Atlantico. Il segretario statunitense Pete Hegseth aveva in programma di recarsi a Bruxelles il mese scorso per annunciare ad una riunione con i vertici militari della NATO che gli Stati Uniti stavano preparando ulteriori tagli alle proprie forze in Europa, che sarebbero andati oltre la cancellazione del dispiegamento di una brigata corazzata in Polonia e il precedente ritiro di una brigata di fanteria dalla Romania. Tuttavia la proposta di Hegseth è stata bocciata dopo essere stata condivisa con il segretario di Stato Marco Rubio e altri alti funzionari. Lo scrive il Wall Street Journal in un'esclusiva citando sue fonti. La cronaca ha fermato a Catania un 30enne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada nel rione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il 30enne è accusato di avere violentemente picchiato e tentato di strangolare la sua compagna. L'aggressione è avvenuta mentre la donna stava effettuando una videochiamata con delle amiche che hanno assistito alle prime fasi della violenza e hanno allertato le forze dell'ordine. Torniamo negli Stati Uniti, mondiale di calcio, vanno agli ottavi la Spagna 3-0 all'Austria, il Portogallo 2-1 alla Croazia con un gol di Cristiano Ronaldo su rigore e gol annullato. La Croazia all'ultimo secondo. Va avanti anche la Svizzera, 2-0 all'Algeria. Oggi le ultime partite dei sedicesimi, Australia-Egitto alle 20, ora italiana. A mezzanotte Argentina-Capoverde e alle 3.30 Colombia-Ghana. Poi da domani alle 19, sempre ora italiana, si apriranno ufficialmente gli ottavi di finale. Iniziano Canada-Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
5: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati. Incidente sulla 4 Brescia-Padova con code tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia. Sul tratto urbano della 4 code e rallentamenti per il traffico e per lavori tra Sesto San Giovanni e Pero in direzione Torino. Traffico con rallentamenti sulla 8 dei Laghi tra Lainate e Bussarsizio in direzione Varese. Circolazione nella norma lungo le tangenziali milanesi. Disagi per un incidente sulla statale 234 Codognese all'altezza del bivio per Corte Olona nelle due direzioni. Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Paola Reggio Calabria per verifiche tecniche a Rosarno. Infine vi ricordo i lavori questa notte sulla 9 Milano Chiasso, dove è chiuso dalle 21 alle 5 lo svincolo di Lomazzo Sud in uscita provenendo da Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia a te. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato, al nord in prevalenza soleggiato, il tempo andrà gradualmente a migliorare, anche al centro, al più poco nuvoloso l'Appennino e la Toscana, al sud invece un po' di variabilità, su Sicilia nord orientale, bassa Calabria con qualche rovescio e più probabile nel pomeriggio sulla dorsale calabrese, ma in esaurimento a fine giornata, altrove soleggiato, poco nuvoloso, con temperature in lieve aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

Nel cuore degli anni 50, la medicina incontrò una svolta inaspettata. Wilson Greatbatch, un ingegnere americano, stava testando un circuito per rilevare i battiti cardiaci, quando una resistenza, con il valore sbagliato, trasformò un errore in genialità. Il circuito iniziò ad emettere impulsi ritmici, simili al battito del cuore. Quel dettaglio fece scattare l'intuizione. Nacque così il primo pacemaker impiantabile, una scoperta sorprendente e salvavita. Nel 1958 già in Svezia si era sperimentato un primo pacemaker impiantabile, ma le batterie andavano continuamente ricaricate a induzione e il dispositivo durava poche ore. La versione di Greatbatch invece usava batterie primarie più pratiche e affidabili. Il primo impianto su un paziente ottantenne ebbe successo, prolungando la sua vita per 18 mesi.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Zoffa, Collovati, Scirea, Gentile, Cabrini, Oriali, Bergomi, Tardelli, Conti, Graziani, Paolo Rossi, Causio, Altobelli. L'11 luglio 1982 va in scena la finale tra Germania Ovest e Italia, che si conclude con l'indimenticabile 3-1.

0: 19 e 58 minuti.
1: La tentatrice di Monaco è fuggita in auto in Italia. La salma di Khamenei nella grande moschea. Domani funerali. Drone contro un condominio a Sumi, morta una bimba di un anno. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, esteri in primo piano. La tentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino della sua famiglia è fuggita in Francia e da lì in Italia dopo l'azione compiuta nel Principato di Monaco. Lo ha fatto utilizzando un'auto che ha recuperato al confine con Monaco, dove era arrivata a piedi dopo l'attentato. Si tratta di un'automobile immatricolata e noleggiata in Germania e quanto ricostruito dagli inquirenti monegaschi e francesi citati dalle Parisienne. Donna ucraina, 39 anni, si chiama Anastasia ed è nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Medio Oriente, la salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Teheran in vista dei funerali. Le autorità prevedono la partecipazione di 15-20 milioni di persone solo a Teheran per le 3 giorni di tributo nazionale. Domani cominceranno i funerali pubblici, oggi la cerimonia per leader stranieri. Il capo delle guardie rivoluzionarie ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio, ha appoggiato la mano sulla bara e ha pregato. Andiamo in Russia, raid notturno dell'esercito di Mosca contro la comunità di Rumenska nella regione di Sumi. 4 persone sono morte, tra cui una bambina di meno di 2 anni. Colpito un condominio con un drone d'attacco, l'impatto ha provocato un incendio di vaste proporzioni. Intanto il bilancio delle vittime a Kiev a seguito del massiccio attacco russo nella notte del 2 luglio è salito a 30, riferito il servizio statale per le emergenze. Sorvoliamo l'Atlantico. Il segretario statunitense Pete Hegseth aveva in programma di recarsi a Bruxelles il mese scorso per annunciare ad una riunione con i vertici militari della NATO che gli Stati Uniti stavano preparando ulteriori tagli alle proprie forze in Europa, che sarebbero andati oltre la cancellazione del dispiegamento di una brigata corazzata in Polonia e il precedente ritiro di una brigata di fanteria dalla Romania. Tuttavia la proposta di Hegseth è stata bocciata dopo essere stata condivisa con il segretario di Stato Marco Rubio e altri alti funzionari. Lo scrive il Wall Street Journal in un'esclusiva citando sue fonti. La cronaca: ha fermato a Catania un 30enne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva coltellato in strada nel rione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il 30enne è accusato di avere violentemente picchiato e tentato di strangolare la sua compagna. L'aggressione è avvenuta mentre la donna stava effettuando una videochiamata con delle amiche che hanno assistito alle prime fasi della violenza e hanno allertato le forze dell'ordine. Torniamo negli Stati Uniti, mondiale di calcio, vanno agli ottavi la Spagna 3-0 all'Austria, il Portogallo 2-1 alla Croazia con un gol di Cristiano Ronaldo su rigore e gol annullato, la Croazia all'ultimo secondo. Va avanti anche la Svizzera 2-0 all'Algeria. Oggi le ultime partite dei sedicesimi, Australia-Egitto alle 20 ora italiana, a mezzanotte Argentina-Capoverde e alle 3:30 Colombia-Ghana. Poi da domani alle 19, sempre ora italiana, si apriranno ufficialmente gli ottavi di finale. Iniziano Canada-Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato, al nord in prevalenza soleggiato, il tempo andrà gradualmente a migliorare, anche al centro, al più poco nuvoloso l'Appennino e la Toscana, al sud invece un po' di variabilità, su Sicilia nord orientale e bassa Calabria con qualche rovescio e più probabile nel pomeriggio sulla dorsale calabrese, ma in esaurimento a fine giornata, altrove soleggiato, poco nuvoloso, con temperature in lieve aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trevi Meteo. Semplicemente ovunque, Radio Punto.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Buonasera e bentrovati, queste le ultime notizie. Traffico intenso con code sulla 4 Milano-Venezia tra allacciamento a 21 e Peschiera nelle due direzioni. File che ritroviamo sul percorso urbano della A4 tra la tangenziale est via Lecertosa direzione Torino e verso Venezia tra la tangenziale est e Trezzo. Traffico con rallentamenti sulla A8 dei Laghi tra Lainate e Bus Arsizio in direzione Varese. Regolare ora è il traffico sulle tangenziali milanesi. Lavori questa notte sulla 9 Milano Chiasso, chiuso dalle 21 alle 5 lo svincolo di Lomazzo Sud in uscita provenendo da Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
7: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
6: Spot.

0: Si direbbe che persino la luna sia affrettata stasera. Osservateli in alto a guardare questo spettacolo. Tornando a casa, troverete i bambini. Date loro una carezza e dite: «Questa è la carezza del Papa». Troverete forse qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di conforto. Papa Giovanni XXIII.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio.

La band raffinata degli Swinghouse Sisters si formarono nel 1986 a Manchester. La bella Corinne Drewery, prima di approcciarsi alla musica, è stata una designer di moda. Ora, pur proseguendo a cantare con gli Swinghouse Sisters, sta diventando una stimata pittrice e spera che questa ultima passione possa diventare la sua attività.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Quando il cinema diventa quasi reale anche per gli attori stessi. È questo, per esempio, il caso di Mystic River. Sean Penn arrivò a chiedere una bombola di ossigeno sul set per la scena in cui trova il cadavere della figlia. E questo nel caso ne avesse avuto bisogno, vista la carica emotiva della sua prova attoriale.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Lungo il corso degli anni sono stati venduti oltre 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno attaccato all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro.

0: e 55 minuti.
1: La tentatrice di Monaco è fuggita in auto in Italia. La salma di Khamenei nella grande moschea. Domani funerali. Hegseth voleva annunciare tagli alle truppe, Rubio l'ha affermato. Questo, ma anche i mondiali di calcio, tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. La tentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino della sua famiglia è fuggita in Francia e da lì in Italia dopo l'azione compiuta nel Principato di Monaco. Lo ha fatto utilizzando un'auto che ha recuperato al confine con Monaco, dove era arrivata a piedi dopo l'attentato. Si tratta di un'automobile immatricolata e noleggiata in Germania e quanto ricostruito dagli inquirenti monegaschi e francesi citati dalle Parisienne. Anna ucraina, 39 anni, si chiama Anastasia ed è nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Medio Oriente, la salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Teheran in vista dei funerali. Le autorità prevedono la partecipazione di 15-20 milioni di persone solo a Teheran per le 3 giorni di tributo nazionale. Domani cominceranno i funerali pubblici, oggi la cerimonia per leader stranieri. Il capo delle guardie rivoluzionarie ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio, ha appoggiato la mano sulla bara e ha pregato. Andiamo in Russia, raid notturno dell'esercito di Mosca contro la comunità di Rumenska nella regione di Sumy. 4 persone sono morte, tra cui una bambina di meno di 2 anni. Colpito un condominio con un drone d'attacco, l'impatto ha provocato un incendio di vaste proporzioni. Intanto il bilancio delle vittime a Kiev a seguito del massiccio attacco russo nella notte del 2 luglio è salito a 30, riferito il servizio statale per le emergenze. Sorvoliamo l'Atlantico. Il segretario statunitense Pete Hegseth aveva in programma di recarsi a Bruxelles il mese scorso per annunciare ad una riunione con i vertici militari della NATO che gli Stati Uniti stavano preparando ulteriori tagli alle proprie forze in Europa, che sarebbero andati oltre la cancellazione del dispiegamento di una brigata corazzata in Polonia e il precedente ritiro di una brigata di fanteria dalla Romania. Tuttavia la proposta di Hegseth è stata bocciata dopo essere stata condivisa con il segretario di Stato Marco Rubio e altri alti funzionari. Lo scrive il Wall Street Journal in un'esclusiva citando sue fonti. La cronaca ha fermato a Catania un 30enne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada nel rione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il 30enne è accusato di avere violentemente picchiato e tentato di strangolare la sua compagna. L'aggressione è avvenuta mentre la donna stava effettuando una videochiamata con delle amiche che hanno assistito alle prime fasi della violenza e hanno allertato le forze dell'ordine. Torniamo negli Stati Uniti, mondiale di calcio, vanno agli ottavi la Spagna 3-0 all'Austria, il Portogallo 2-1 alla Croazia con un gol di Cristiano Ronaldo su rigore e gol annullato alla Croazia all'ultimo secondo. Va avanti anche la Svizzera, 2-0 all'Algeria. Oggi le ultime partite dei sedicesimi, Australia-Egitto alle 20, ora italiana, a mezzanotte Argentina-Capoverde e alle 3.30 Colombia-Ghana. Poi da domani alle 19, sempre ora italiana, si apriranno ufficialmente gli ottavi di finale. Iniziano Canada-Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
0: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.

0: Era l'inizio del 1993 quando i Jamiroquai fecero uscire Emergency on Planet Earth e soprattutto questo fantastico singolo Too Young and Too Die. Jamiroquai che portarono al grandissimo pubblico l'acid jazz e il funk. Questa canzone non ebbe un grandissimo successo perché arrivò solo tra virgolette al numero 10 delle classifiche inglesi, e pensate che la versione originale dura ben 10 minuti e 18 secondi, questo per enfatizzare i fantastici musicisti della band, mentre invece il singolo che abbiamo appena ascoltato dura soltanto 3 minuti e 22. J.K. spiegò che questa è una canzone contro la guerra, ma non parla solo di persone, parla di ogni forma di vita, gli animali, gli alberi, il pianeta stesso. Siamo tutti troppo giovani per morire. Jamiroquai, che vedremo il prossimo 4 luglio a Lucca, hanno aperto questo ultimo appuntamento di Soul Collection di quest'anno con Too Young to Die.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. Ci siamo con l'ultimo appuntamento stagionale, come ha detto prima il Toto. Lo ringrazio innanzitutto per aver aperto alla grande con JK e Jamiroquai con Too Young to Die dal 1993. Io sono Sergio Basilico, il nostro fratellone Andrea non c'è per l'ultima della stagione radiofonica perché lui è già in vacanza, il signore, hai capito?
0: Beato lui.
2: Beato lui. No, a parte gli scherzi, una piccola vacanza e poi ci raggiungerà per la prossima settimana quando andremo in missione per conto di Dio a vedere il doppio concerto di Jamiroquai e John Legend in quel di Lucca. Magari poi ve ne riparleremo a settembre quando ci ritroveremo naturalmente per una nuova stagione radiofonica. Dicevo, io sono Sergio, apriamo la nuova puntata come al solito con una bella novità. In questo caso è il ritorno importante di Masego, che è tornato con questo nuovo singolo che è stato pubblicato tramite le etichette EQT Recordings, Island Records e Capitol Records. La canzone racconta un po' una storia reale e personale, racconta praticamente la difficoltà di elaborare il lutto per la perdita di un membro della famiglia, mentre si è costretti a rispettare i ritmi frenetici della carriera musicale, come riunioni, sessioni in studio, viaggi. Nel ritornello di questa canzone, Can I Breathe? Can I Live? Can I Grieve? Get a Man. L'artista esprime il bisogno umano di fermarsi e avere dello spazio comunque per soffrire, scontrandosi con una società che praticamente non si ferma mai. L'uscita di questo brano anticipa un nuovo progetto discografico e coincide con l'annuncio del massiccio Fix Your Face World Tour, che vedrà Masego impegnato in oltre 40 date globali prodotte da Live Nation in tutto il mondo. Sarà in Italia per un'unica data e che aprirà le tappe europee, tra l'altro il 28 settembre 2026 all'Alcatraz di Milano. Segnatevi questa data. È arrivato il momento di ascoltare il nuovo singolo di Masego qui in Soul Collection. La nuova canzone si intitola Breathe.

bellissima, che bella novità. Io volevo ringraziare Sergio per questa scelta. Diciamo che Masego ha una sua cifra stilistica ben riconoscibile. In questo caso è uscito un po' dal suo seminato, pur rimanendo il sax protagonista delle canzoni. Ha realizzato questa Breathe, davvero molto molto bella, ad aprire Soul Collection di questa settimana. Grazie di esserci, questa è l'ultima puntata dell'anno. Vorrei abbracciarvi tutti nonostante il caldo. Non lo farò perché ovviamente non possiamo farlo, però ci piace perché ci ascoltate da tutta Italia e qualcuno anche da fuori, ci fa molto molto piacere. Potete comunicare con noi attraverso i social di Soul Collection Radio. Continuiamo con la musica, ancora un'altra canzone decisamente bella, almeno per noi, ma sappiamo che piace anche a voi. Abbiamo avuto modo di vederlo in apertura del concerto di Olivia Dean qualche settimana fa a Milano. Lui si chiama Jean Gonda e questo è il suo nuovo singolo, Burning Temptation.

0: Beh, sicuramente una cosa che ci portiamo a casa da questa stagione radiofonica è l'ingresso in pianta stabile della Dapton Records all'interno di Soul Collection. Tanti gli interpreti, tra questi anche Jalen Gonda, anche lui sarà in concerto, se non sbaglio, ai primi di agosto in Bassa Italia, da Roma a Bari, per un doppio appuntamento. Porterà le canzoni di Doctrine of Love, il nuovo album, anche questo singolo ovviamente che abbiamo appena ascoltato, intitolato Burning Temptation. Ora, se mi permettete, volevo anche salutare e omaggiare un paio di personaggi importanti che ci hanno lasciato negli ultimi giorni. Uno è il grande Clive Davis, al quale abbiamo dedicato spazio nei nostri social qualche giorno fa. Che dire, grande personaggio della musica, grande leader della Arista Records, lui di canzoni le potremmo mettere a iosa, per
1: produttore con la P maiuscola.
0: Esatto, veramente. E invece c'è un altro personaggio che è sicuramente meno conosciuto di Clive Davis, però è un grande cantante. Lui ha spaziato un po' tra la musica soul e poi è diventato grande anche con la musica gospel. Lui è Bill Williams, ci ha lasciato la scorsa settimana, ha perso una lotta brutta contro il cancro, ci ha lasciato all'età di 76 anni, ma di lui rimangono tante canzoni gospel e tante canzoni, soprattutto nel periodo un po' più, quando era un po' più giovane, di musica soul. Andiamo indietro, tra l'altro, per omaggiarlo, fino al 1984 con una canzone che sicuramente riconoscerete dai primi suoni, perché era una canzone che poi era stata portata al successo da quello che l'aveva scritta, ovvero tale Robbie Neville, e l'aveva cantata Bill Williams per primo, era il 1984. Poi Robbie Neville ha visto che la canzone era così bella, ha deciso di ricantarla e l'ha fatta diventare praticamente un successo mondiale. Sto parlando di C'est la vie, la grande canzone che oggi abbiamo scelto di ospitare qui in Soul Collection nella versione di Bill Williams, per ricordarlo ovviamente.

0: suo genere musicale, anche se questa canzone non è prettamente tipica delle sue melodie che lo hanno reso molto molto famoso. Dopo qualche disputa con la sua casa discografica è riuscito a pubblicare in proprio questo suo nuovo album. Sicuramente ascolteremo in futuro anche qualcosa di nuovo. Nel frattempo questo era il suo ultimo singolo, Impressions.
1: Tra l'altro si è ascoltato bene in cuffia ad alto volume, ogni tanto la sua voce ricorda ancora quella di Stevie Wonder, non come magari agli esordi, però ci ricorda ancora il grande Stevie.
0: Direi
1: dopo Glenn Lewis abbiamo un'altra novità proprio di queste settimane, è un nuovo singolo collaborativo tra il duo dei produttori, ovvero i Colleagues, praticamente due grandi personaggi, uno è KP, ovvero Carl Powell, l'altro è Harrison Johnson, che hanno scelto il cantante Vido per questo singolo che ora vi faremo ascoltare, che è contenuto in un album che è appena stato pubblicato. Ci sono un po' di tracce, ma ci sono personaggi veramente importanti che noi di Soul Collection conosciamo molto bene, come October London, che canta addirittura con Case, il grande Redivivo, poi c'è Raheem Devogan, c'è Slim, uno dei Wound 12, poi ci sono ancora Kevin Ross, Jay Brown, insomma possiamo andare a sbizzarrirci ed ascoltare questo nuovo album che si intitola Sincerely Yours, Songs in the Key of Love, il nuovo album dei Colleagues. Noi però abbiamo scelto questo che è il singolo pubblicato con la voce, bellissima voce di Vido, si intitola Seduce Me. The

quasi un classico, invece una canzone nuovissima, The Colix con il featuring di Vido, era Seduce Me, qui all'interno di Soul Collection. Siamo quasi in conclusione della nostra prima parte, andiamo un po' indietro nel tempo, nel 2001, con un pezzo che in realtà non doveva esistere all'interno di Missy So Addictive, l'album di Missy Elliott, ma poi lei e il suo produttore di fiducia, ovvero Timbaland, hanno deciso che una canzone come questa non poteva non entrare all'interno di questo album. Missy Elliott, Timbaland, questa è G-

0: Era Missy Elliott con Get Your Freak On.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buonasera e bentrovati, queste le ultime notizie. Traffico intenso con code sulla 4 Milano-Venezia tra allacciamento a 21 e Peschiera nelle due direzioni. File che ritroviamo sul percorso urbano della A4 tra la tangenziale est viale Certosa direzione Torino e verso Venezia tra la tangenziale est e Trezzo. Traffico con rallentamenti sulla A8 dei Laghi tra Lainate e Bussarzizio in direzione Varese. Regolare ora è il traffico sulle tangenziali milanesi. Lavori questa notte sulla 9 Milano Chiasso, chiuso dalle 21 alle 5 lo svincolo di Lomazzo Sud in uscita provenendo da Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.

0: Vai Lost, questa è Soul Collection. Grazie per essere qui con noi. La voce che sentite è quella di Sergio Basilico. Ciao a tutti, con me c'è il mio amicone.
1: Ciao di nuovo.
0: Stefano il Toto Croti. Non c'è Andrea Pozzali perché è già in ferie. E poi dalla prossima settimana saremo in ferie per 2 mesi anche noi. Questa è l'ultima puntata radiofonica l'ultima puntata di questa stagione radiofonica. Abbiamo ripreso con Aaron Melvin and the Blue Notes, canzone del 1973, con quella meravigliosa voce che era il

0: fondamentale e pioniere del leggendario Philadelphia Sound degli anni 70.
1: Adesso invece ritorniamo ai giorni nostri, come si suol dire, per un artista che non è esattamente uno di quelli che fa uscire una canzone ogni 15 giorni, anzi, però le poche che fa uscire sono davvero stupende. L'abbiamo conosciuto qualche anno fa con il suo album di debutto che si chiamava Soul Present, e con un singolo che qua in Soul Collection è passato davvero parecchie settimane, Take Me Where Your Heart Is. Si tratta di Q, questo artista che si presenta solamente con una lettera dell'alfabeto, e però questa lettera è sufficiente per far sì che le sue canzoni rimangano decisamente incise. Oggi il nuovo singolo in Soul Collection si intitola Hey There.

0: Effettivamente, come ha detto Toto, era da un po' che non si faceva sentire, ma che ha sempre trovato spazio all'interno di Soul Collection. Questo artista era Q con questa sua nuova canzone che anticipa il suo nuovo lavoro, Do You See Me? La canzone che abbiamo ascoltato si intitolava Hey There, I Have a Compulsive Complex. Lasciato Q, abbiamo un'altra novità. Anche questo artista l'abbiamo conosciuto qui in Soul Collection e poi esploso in maniera incredibile, soprattutto negli States, e poi l'eco ha girato un po' per tutto il mondo. Lui è EJ Jones, era quello praticamente che aveva fatto il video nella, come si chiama, nella pompa di benzina, no? Aveva registrato la sua canzone, la canzone si intitolava Gas Station Love.
1: Si può dire che è veramente bravo questo ragazzo.
0: Sì, una voce,
1: nonostante,
0: ragazzi,
1: la sua giovanissima età.
0: Una cosa che mi fa impazzire di questo ragazzo è che quando lo ascoltavo in cuffia mi riportava agli anni 70, mi sembrava di sentire Marvin Gaye un po' più ritmato, e la cosa non è cambiata anche con questa che è la sua nuova canzone. Vediamo se riuscirà a ottenere il successo di Gas Station Love. Sarà molto difficile perché i numeri sono stati veramente importanti, però intanto si è fatto conoscere e ora ci riprova con questa nuova canzone che oggi ospitiamo come novità all'interno di Soul Collection. Il ritorno di EJ Jones, questa è la sua nuova canzone, si intitola Lou More Love.

0: degli inguaribili nostalgici. Ormai un paio di canzoni che abbiamo messo che sono molto molto nuove, che però hanno un sound decisamente old style. Comunque canzoni davvero meravigliose qui all'interno di Soul Collection. La prossima invece è una canzone che veramente ha qualche anno sulle spalle, essendo uscita nel 2006, per questa cantante che ha avuto un rapporto di odio e di amore rispetto a questa canzone, la cantante Corinne Bailey Rae. La canzone Put Your Records On, lei stessa diceva che le ha donato una popolarità immensa nel corso del 2006 e degli anni successivi.
1: Però tutti vogliono che canti quella lì.
0: Esatto, tutti però vogliono che canti quella canzone, insomma vanno a vederla solamente per quella canzone lì. E quindi a un certo punto lei ha avuto questa sorta di crisi di rigetto, non voleva più farla nei suoi concerti, ma ovviamente il pubblico chiedeva a questa canzone, e quindi lei a un certo punto ha fatto pace con la musica, ha fatto pace anche con se stessa, nonostante un periodo molto molto particolare. E adesso da questa canzone è anche nato un libro dedicato ai bambini, un libro che tratta di autostima, visto che lei da piccola era molto molto timida e ha fatto fatica a far uscire la sua voce. Voce che ci riascoltiamo qui all'interno di Soul Collection proprio con questa canzone, con questo suo incipit, Put Your Records On, Corinne Bailey.

0: fin dai primi anni 90 ed è praticamente uno dei padri fondatori della musica jungle e della drum and bass, quindi un grande personaggio che ha preso sotto la sua ala protettrice questa ragazza che si fa chiamare King, con, se volete cercarla, è King con la H finale.
1: Sì, sì.
0: E nient'altro si sa di lei, o si sa qualcosa, non si sa come si chiama, almeno perlomeno per adesso lo vuole tenere nascosto. Si sa solo che è cresciuta, è nata Leeds, ma è cresciuta in Italia, tra Milano e il Lago di Como, per poi fare ritorno nel Regno Unito all'età di 17 anni e da lì iniziare a fare musica. Shy FX l'ha scoperta, la sta lanciando, e questa canzone Dare to Dream ci piace tantissimo. E poi proprio in questi giorni dovrebbe aver pubblicato il suo EP di debutto, e quindi secondo me sentiremo parlare di questa ragazza bionda, da una parte anche italiana, possiamo definirla così.
1: Sì.
0: King con Dare to Dream qui all'interno di Soul Collection.
1: Stavamo parlando prima a microfoni spenti del fatto di quanto l'intelligenza artificiale si stia impadronendo della musica. Pensa che per qualche istante io ho anche pensato che King fosse un'invenzione di Shy FX, e invece pare sia davvero una ragazza in carne ed ossa, quindi anche meglio così. Noi non abbiamo pregiudizi nei confronti della musica creata dall'intelligenza artificiale, insomma è anche un modo di comporre musica elettronica, se vogliamo, in questa maniera, tramite l'ausilio dei computer. Vedremo più avanti come si evolverà anche questa cosa. Nel frattempo, qui all'interno di Soul Collection ascoltiamo un nuovo di Kid Laroi in compagnia di Kelani. Questa è il remix di Girls.

0: girls just wanna have fun. I don't know your plans. I just wanna.
1: La spinta di Kelani per il remix della canzone Girls di Kid Laroi. Tra l'altro la notizia di questi giorni è che sarà in concerto per una data italiana al Fabrique di Milano il prossimo 12 novembre, cosa che potete andare a vedere anche sul nostro sito nello spazio dedicato a

0: Kid Laroi per il suo tour.
1: E se andate sul nostro sito soulcollectionradio.com, in questo spazio non è che c'è una lista dei concerti da vedere, c'è un vero e proprio tantissime locandine.
0: Sì, le locandine praticamente del concerto.
1: Del concerto, quindi è anche una cosa piuttosto gradevole da guardare. Poi, se vi piace la musica black, sicuramente troverete un concerto che farà per voi.
0: Il prossimo invece riguarda un artista che compie 88 anni proprio in questi giorni. Io ho voluto andare a festeggiarlo. Lui è Billy Davis Jr. Lui è stato uno dei fondatori e una delle voci del gruppo dei Fifth Dimension, insieme a un'altra cantante, Marilyn McCoo, che poi, guarda caso, è diventata la sua compagna per tutta la vita praticamente. Hanno iniziato nei Fifth Dimension e poi sono diventati coppia a tutti gli effetti, anche musicalmente parlando. Hanno fatto tante di quelle belle canzoni che oggi ho voluto sceglierne una. Questa è Shine on Silver Moon, Marilyn McCoo e Billy Davis Jr.

0: chiudere la seconda parte di Soul Collection, la musica di Marilyn McCoo insieme a Billy Davis Jr. Questa era Shine on Silver Moon.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
3: Sono le 22 e 5 minuti. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Now for my next number, I'd like to return to the classics.
5: Soul Collection. Black in the Day.

0: in patria, visto che la canzone non ebbe molto successo negli Stati Uniti, ma in Europa davvero arrivò praticamente al numero uno in qualsiasi paese. Canzone che è nata sotto l'egida di Pras, che conobbe questo ragazzo che si presentò a un provino cantando una canzone di Stevie Wonder, e lo stesso Pras lo prese proprio sotto le sue ali, produsse questa canzone e la pubblicò, e diventò un successo mondiale, ma comunque l'unico successo di questo cantante. Dante Thomas era Miss California.
1: Bravo veramente il Toto, che oggi già ha riesumato Dante Thomas con questo grande successo. Un saluto va al nostro fratellone Andrea, che sempre, come ben sapete, è già in vacanza. Andrea e il Toto sono i miei fratelloni con i quali ho visto forse la metà dei tantissimi concerti che ho avuto la fortuna di vedere nella mia vita. Tanti, tanti veramente i concerti che ho visto, spero di vederne ancora tanti. Noi ci impegniamo perché ogni anno i cantanti, gli artisti che arrivano in Italia e che ci piacciono, noi siamo lì pronti, perché dal vivo secondo noi la musica è molto molto apprezzata. Se potessi andrei a vedere il prossimo artista che io amo veramente.
0: Anche io,
1: Andrei. È giovane, giovanissimo, è all'inizio diciamo della sua carriera, a me però fa letteralmente già impazzire. Il suo nome è October London. Lui registra per la nuova Death Row Records di Snoop Dogg. Lui mi fa impazzire perché ci riporta a un R&B pulito degli anni 80, degli anni 90, e lo riporta con sonorità ovviamente ai giorni nostri. October London, questo è il suo nuovissimo singolo, si intitola

0: Abbiamo trasmesso delle canzoni che sembrano vecchie ma invece sono nuove, come questa nuova di October London. Adesso invece vogliamo fare gli auguri a una nostra amica in senso radiofonico, diciamo.
1: Sì,
0: così,
1: che ci ha sempre seguito molto sui social, rispondeva ai nostri,
0: esattamente,
1: post.
0: Proprio da questo punto di vista, insomma, lei è una di quelle che avrei voluto abbracciare fisicamente. Mi è sempre piaciuta anche dal lato estetico, rispetto a quello.
1: Non dire queste cose che sennò chiamo suo marito,
0: No, guarda, suo marito mi ha sempre fatto un po' soggezione, dato che è grande 2 metri ed è letteralmente
1: Teddy
0: un armadio. Teddy Swims, hanno avuto, come ormai sapete benissimo, una bambina qualche mese fa, lei è Rachy, una cantante che abbiamo scoperto ormai una decina d'anni fa, quasi, visto che è del 2019 questo suo progetto, che si chiamava Drive. Era un EP nella quale lei cominciava a mostrare le sue caratteristiche canore. Lei ha una bellissima voce, forse non ha ancora il successo che secondo noi meriterebbe e che probabilmente avrà in futuro. Magari tirerà fuori qualche duetto con suo marito, che è quello di Lose Control, giusto per citare la sua canzone più famosa in assoluto. Rachy in Soul Collection, questa è Complicated.

0: La stupenda voce di George Michael, oggi l'abbiamo voluto ospitare qui all'interno di Soul Collection perché avrebbe compiuto 63 anni proprio in questi giorni, lui che ci ha lasciato da qualche anno, se non sbaglio proprio nel giorno di Natale. Un grande personaggio, un grande artista che aveva intrapreso la carriera come solista e in questo periodo, era alla fine del 1996, aveva pubblicato questo album che si intitolava Older, uno dei momenti suoi più intimi, più maturi, più sofisticati della sua intera discografia. Aveva da poco perso il suo compagno di una vita, ovvero Anselmo Felep, e proprio questa canzone, quella che dava il titolo all'album, era proprio influenzata da quel periodo, dal lutto che lui aveva vissuto. Era George Michael dal 1996 con la stupenda sua interpretazione di Older.
1: Siete all'ascolto di Soul Collection, ogni settimana il soul, il funk, l'hip hop e l'R&B sono assoluti protagonisti. Noi nonostante

anche diversa da fare, magari sotto l'ombrellone oppure passeggiando in montagna, cuffiette in testa. Soul Collection va sempre bene. Adesso una novità che vi abbiamo già proposto la scorsa settimana per questa cantante Baby Rose, che oltre ad essere sconosciuta è invece una cantante che ha già vinto un Grammy insieme a Leon Thomas all'interno del disco di questo ultimo artista, ovvero Matt, un disco meraviglioso. Se volete andare a scoprirlo troverete sicuramente delle canzoni pazzesche. Questo invece è il singolo da solista di questa ragazza. Tra poco uscirà il suo primo album Journalism. Baby Rose in Soul Collection, questa è But Never Mind.

But Never Mind, questo è il titolo di questo nuovo singolo di Baby Rose. Il 10 luglio uscirà il suo album, molto atteso anche qui da noi in Soul Collection. Si intitolerà Journalism e scopriremo naturalmente altre nuove canzoni, una voce veramente calda, profonda, rock in qualche caso, di questa ragazza Jasmine Rose Wilson, ovvero Baby Rose. Ora vi porto indietro nel tempo fino al 1980 per trovare un duo di personaggi, Yarbrough and Peoples. Lui, Kevin Yarbrough, ci ha lasciato un anno fa, era il 19 giugno, aveva 71 anni. Lei invece il 29 giugno ne compirà 66. Sto parlando invece di Aliza Peoples. Hanno inciso molte canzoni dance, loro pubblicavano canzoni soprattutto in quel periodo, 1980 o giù di lì, e questo è forse stato il

0: Incredibile, considerando i BPM con cui si balla nel 2026. Questa credo che ne abbia 48. Era una canzone lentissima, però in discoteca nel 1980 si ballava questo genere di canzoni. Di canzoni. The Arbuen Peoples, a chiudere Soul Collection di quest'oggi, era Don't Stop the Music.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. Caro fratellone, siamo giunti al termine non solo della puntata,
0: ma dell'anno.
2: Ma dell'anno, dell'intera stagione radiofonica. I saluti naturalmente vanno a tutti i nostri ascoltatori, vanno ad Andrea che certo. ritornerà con noi nelle prime settimane di settembre, quando inizieranno le nuove stagioni radiofoniche.
0: E quindi, ha deciso di tornare con il fresco.
2: Passate una bella estate tutti assieme, ascoltate musica, ascoltate R&B, ascoltate hip hop, soul e funk.
0: Ascoltate Soul Collection.
2: E magari tenetevi aggiornati guardando i nostri social e il nostro

0: E poi niente altro da dire, vi lasciamo insieme a Prince. L'estate di Prince ci ha regalato due grandi momenti in questi ultimi mesi, due singoli, uno più bello dell'altro, e il 28 agosto uscirà addirittura un album di inediti intitolato Timeless, e subito dopo
1: sono pronto a scommettere che lo ascolteremo ancora per parecchio tempo,
0: speriamo, se le canzoni sono così. Vi lasciamo, è tutto, alla prossima. Prince con Sto

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

Grandi attori del cinema a volte hanno un inizio di carriera a dir poco originale. Harrison Ford, deluso dal suo percorso scolastico e ancora acerbo come attore, iniziò a lavorare come carpentiere. George Lucas lo conobbe proprio così, lo chiamò per farsi sistemare casa e poi gli fece fare un provino per Guerre Stellari. E fu così che Lucas ne rimase talmente colpito che lo scritturò per la parte di Han Solo.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato.
1: 11 luglio 1982. L'Italia è campione del mondo. Il presidente Sandro Pertini fa il tifo in tribuna e gioca poi a scopone scientifico in coppia con Zoff contro Causio e Berzot durante il viaggio di ritorno in Italia con la Coppa in primo piano.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by

Wonderful Music. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music. Wonderful Music. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: E un minuto.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.